Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Pascoli.
1: Si è squartato al Colosseo.
2: Si è incolnato al Colosseo. Si è spudellato al Colosseo.
1: Si è disossato al Colosseo.
2: In fricassea, in fricassea, in fricassea.
1: Si è servito in fricassea.

gli assassini al Colosseo. Siamo sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siamo soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo, al Colosseo. Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Si è disumbiato al Colosseo, al Colosseo. Si è fracassato al Colosseo. Lo si

0: ogni carne. Potere della carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne. La morte della carne, della pietra della carne, il lutto della carne, il buio della carne, la passione della carne, la carne della carne, il caos della carne, scandalo della carne, la carne vuole carne, santuario della carne, la morte della carne, estasi della carne, sacrificio della carne, fiorire della carne, margine della carne, carne, carne,
1: estasi della carne,
0: consolate la mia carne,
1: passione della carne,
0: non è morto, non sei morto, non è morto, non sei morto nella carne.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena. Temi per una comunità consapevole.
1: Questa è Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:40.

c'è. Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti. Al microfono, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, così Meloni ieri nella comunicazione al Senato prima del vertice europeo di oggi, ribadendo il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del PD. Ira di Mosca che fa sapere non sono fatti suoi. Salvini intanto si smarca: non possiamo sostenere l'Ucraina all'infinito. Nessuna tregua intanto nel paese, tantomeno energetica, nonostante gli annunci del presidente americano. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Intanto sono state registrate sospette limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difesa dai raid di Mosca. Gli Stati Uniti, la notizia del Washington Post, del Financial Times, avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare una parte dei beni sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e di trasferirli in un fondo sotto la supervisione di Washington, nel tentativo di rilanciare così i negoziati di pace. Intanto, per quanto riguarda il fronte medio orientale, secondo la CNN, l'esercito americano starebbe valutando l'utilizzo della madre di tutte le bombe per potenziare nuovi attacchi contro l'Iran. Si tratta di un ordigno non nucleare, ma il più potente dell'arsenale statunitense. Nel primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone e al gemello, il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. È quanto si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar a Roma. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde ed è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico. Poi hanno confessato dicendo: erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti, così era il compleanno di uno dei due.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Incidente sul lavoro ad Ascoli, in via Pretoriana, in un palazzo in ristrutturazione, cede il solaio. Un operaio di 40 anni è grave a torrette, è stato travolto dai detriti e ha riportato ferite ad una gamba, sul posto anche i carabinieri. L'allarme è scattato ieri pomeriggio poco prima delle 17, quando un grosso pezzo di solaio gli ha franato addosso, colpendolo pesantemente. L'uomo è rimasto sempre cosciente, è stato poi trasportato al Trauma Center di Ancona. E proseguiamo l'udienza in tribunale. Lite in piazza, era ubriaca, ci aggredì. Si sta occupando di una furibonda lite avvenuta davanti ad un locale in Piazza del Popolo la notte del 6 maggio del 2025. Il giudice Barbara Bondi Ciutti, sotto processo una donna di 48 anni, difesa dall'avvocatessa Rita Occhio Chiuso. Il Piceno da rilanciare, investiti 17,5 milioni, sostegno alle imprese e nuovi progetti. Tracciato il primo bilancio della zona economica speciale, presente Giosi Romano, capo del Dipartimento per il Sud. L'obiettivo, dice, è trasformare gli incentivi in interventi strutturali. Il ponte sul Tronto a rush finale, l'inaugurazione attesa per dicembre. L'infrastruttura che collegherà zona Castagneti a Monticelli è in fase di completamento, pronta la rotatoria collegata al sottopasso ferroviario, da concludere quella di raccordo con Viale dei Platani. L'assessore Cardinelli dice: stiamo lavorando a tutto ritmo per consegnare ai cittadini un'opera funzionale e sicura. Amianto, l'ex hotel Gioli, via all'operazione di bonifica. L'ordinanza emanata dal comune per mettere in sicurezza il cantiere dello storico albergo. Massima attenzione alla salute. I geometri piangono Leo Crocetti, 76 anni, è stato sconfitto da una malattia, era il presidente provinciale del collegio di categoria. L'impegno alla guida dell'associazione è sempre orientato alla formazione professionale, è stato appassionato dirigente dell'Atletico Azzurra Colli. Oggi funerali in Duomo. E andiamo a San Benedetto, esplode la caldaia in un appartamento, palazzina evacuata, feriti due fratelli, lo scoppio nel quartiere Ragnola. Solo in serata quasi tutti gli inquilini sono tornati a casa. Il futuro di Piazza Montebello, il mercato tornerà dov'era, l'assessore ai lavori pubblici Stefano Muzzi risponde all'interpellanza dei consiglieri DEM. La ricorrenza ai 40 anni dell'opera Gabbiano Jonathan al Molo Sud. L'assessore alla cultura del comune di San Benedetto Cinzia Campanelli dice: è il simbolo della Riviera, non solo un monumento. Offida, morte della cagnolina Bella, anche l'asta entra nel processo. La meticcia rimase uccisa durante il trasferimento al canile. Ora l'azienda sanitaria è chiamata a rispondere come responsabile civile. Acquasanta, sapore e tradizione, ecco l'attesa festa d'autunno nel weekend. Protagonisti castagne, funghi, tartufi e formaggi. Più Marche, SOS Pesca, corsa agli aiuti, impennata del costo del gasolio, oltre 500 richieste di indennizzo, il 60% dei contributi entro fine anno e il resto nei primi tre mesi del 2027. Oggi sarà pubblicato il bando unico, finanziamenti anche all'acquacultura. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva, calcio di Serie B. Questo Ascoli vuole stupire, testa proiettata all'Empoli. Il centrocampista Campora traccia un bilancio di inizio stagione, dice: Tomei chiede tanto, ma è forte. Sull'ambiente e sui tifosi, aggiunge, fanno la differenza, possono spingerci oltre gli ostacoli. La squadra Menna saluta il difensore Valteramo. Rientra il caso Raffaelli, un altro degli esuberi risolto dalla società. I tifosi, un altro bagno di folla. Alba Adriatica martedì ha ospitato una cena tra supporter, dirigenza e vecchie glorie del Picchio. Presente per il club Andrea Passeri: lavoriamo con il territorio per un percorso a lungo termine. Serie D, Atletico Ascoli, vittoria gagliarda per invertire la rotta. Il successo di Senigallia ha restituito morale alla banda Seccardini. Serie C, Samb, futuro sempre incerto. Il ventilato addio di Patron Massi, ormai nel mirino della contestazione, apre alle più svariate ipotesi. Da un lato si lavora la pista locale e dall'altro continuano gli incontri. Oltre a Gallo spunta Ciaccia. La squadra Zini, Candellori e Camigliano arruolati, via la prevendita per Sestri Levante. Verso il match con il Vado, D'Alessio recupera pedine. Latina 2-0 con l'Atalanta. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto questa mattina la sala stampa vaticana. Il decorso post-operatorio è regolare, il pontefice ha ripreso a camminare, ha spiegato ieri sempre la sala stampa della Santa Sede dopo l'intervento il 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il Papa ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina ancora una notte di raid, almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi sulla regione di Kirovrad nell'Ucraina centrale. Gli attacchi, durati circa 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali, riferiscono fonti locali. Dopo le notizie sulle limitazioni nell'uso da parte dei militari ucraini di Starlink, il miliardario Elon Musk ha chiesto le dimissioni del presidente ucraino. È giunto il momento che Zelensky se ne vada, scrive Musk su X. E il presidente ucraino afferma i raid sulle raffinerie russe riprenderanno. Attacchi ucraini hanno colpito questa notte la regione russa di Ryazan, incendiata una raffineria. Avvia oggi il Consiglio europeo, sul tavolo la guerra in Ucraina, l'energia e i temi economici. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump con Putin è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, ha detto ieri la premier Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ha ribadito il pieno sostegno a Kiev. Le aggressioni con la minicara a Roma, denunciati 2 minorenni che hanno confessato: quella notte ci siamo divertiti.
2: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I due hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime, l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Incidente sul lavoro ad Ascoli in via Pretoriana, in un palazzo in ristrutturazione cede il solaio. Un operaio di 40 anni è grave a torrette, è stato travolto dai detriti e ha riportato ferite ad una gamba, sul posto anche i carabinieri. L'allarme è scattato ieri pomeriggio poco prima delle 17, quando un grosso pezzo di solaio gli ha franato addosso colpendolo pesantemente. L'uomo è rimasto sempre cosciente, è stato poi trasportato al Trauma Center di Ancona. E proseguiamo l'udienza in tribunale. Lite in piazza, era ubriaca, ci aggredì. Si sta occupando di una furibonda lite avvenuta davanti ad un locale in Piazza del Popolo la notte del 6 maggio del 2025. Il giudice Barbara Bondi Ciutti, sotto processo una donna di 48 anni, difesa dall'avvocatessa Rita Occhio Chiuso. Il Piceno da rilanciare, investiti 17,5 milioni, sostegno alle imprese e nuovi progetti. Tracciato il primo bilancio della zona economica speciale. Presente Giosi Romano, capo del Dipartimento per il Sud. L'obiettivo, dice, è trasformare gli incentivi in interventi strutturali. Il ponte sul Tronto a rush finale, l'inaugurazione attesa per dicembre. L'infrastruttura che collegherà zona Castagneti a Monticelli è in fase di completamento, pronta la rotatoria collegata al sottopasso ferroviario, da concludere quella di raccordo con Viale dei Platani. L'assessore Cardinelli dice: stiamo lavorando a tutto ritmo per consegnare ai cittadini un'opera funzionale e sicura. Amianto all'ex Hotel Jolly, via all'operazione di bonifica. L'ordinanza emanata dal comune per mettere in sicurezza il cantiere dello storico albergo. Massima attenzione alla salute. I geometri piangono Leo Crocetti, 76 anni, è stato sconfitto da una malattia, era il presidente provinciale del collegio di categoria. L'impegno alla guida dell'associazione è sempre orientato alla formazione professionale, è stato appassionato dirigente dell'Atletico Azzurra Colli, oggi funerali in Duomo. E andiamo a San Benedetto, esplode la caldaia in un appartamento, palazzina evacuata, feriti due fratelli, lo scoppio nel quartiere Ragnola. Solo in serata quasi tutti gli inquilini sono tornati a casa. Il futuro di Piazza Montebello, il mercato tornerà dove era. L'assessore ai lavori pubblici Stefano Muzzi risponde all'interpellanza dei consiglieri DEM. La ricorrenza ai 40 anni dell'opera Gabbiano Jonathan al Molo Sud. L'assessore alla cultura del comune di San Benedetto Cinzia Campanelli dice: è il simbolo della Riviera, non solo un monumento. Offida, morte della cagnolina Bella, anche l'asta entra nel processo. La meticcia rimase uccisa durante il trasferimento al canile. Ora l'azienda sanitaria è chiamata a rispondere come responsabile civile. Acquasanta, sapore e tradizione, ecco l'attesa festa d'autunno nel weekend. Protagonisti castagne, funghi, tartufi e formaggi. Più Marche, SOS Pesca, corsa agli aiuti, impennata del costo del gasolio, oltre 500 richieste di indennizzo, il 60% dei contributi entro fine anno e il resto nei primi tre mesi del 2027. Oggi sarà pubblicato il bando unico, finanziamenti anche all'acquacultura. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva, calcio di Serie B. Questo Ascoli vuole stupire, testa proiettata all'Empoli, il centrocampista Campora traccia un bilancio di inizio stagione, dice: Tomei chiede tanto, ma è forte. Sull'ambiente e sui tifosi aggiunge: fanno la differenza, possono spingerci oltre gli ostacoli. La squadra Menna saluta il difensore Valteramo, rientra il caso Raffaelli, un altro degli esuberi risolto dalla società. I tifosi, un altro bagno di folla. Alba Adriatica martedì ha ospitato una cena tra supporter, dirigenza e vecchie glorie del Picchio, presente per il club Andrea Passeri. Lavoriamo con il territorio per un percorso a lungo termine. Serie D, Atletico Ascoli, vittoria gagliarda per invertire la rotta, il successo di Senigallia ha restituito morale alla banda Seccardini. Serie C, Samb, futuro sempre incerto, il ventilato addio di Patron Massi, ormai nel mirino della contestazione, apre alle più svariate ipotesi. Da un lato si lavora la pista locale e dall'altro continuano gli incontri. Oltre a Gallo spunta Ciaccia. La squadra Zini, Candellori e Camigliano arruolati, via la prevendita per Sestri Levante verso il match con il Vado. D'Alesio recupera pedine, Latina 2-0 con l'Atalanta. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. Gli attacchi, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Zelensky afferma che i droni hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Lo stesso presidente aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro infrastrutture energetiche russe. Nuovi affondi di Trump e Musk contro il presidente ucraino. È ora che Zelensky si dimetta, scrive oggi il miliardario sul suo social X. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto stamani al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Nel Chietino un giovane morto stamani a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi gli incidenti, le dinamiche degli incidenti non sono ancora chiari. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Quasi 150 milioni si trovano in 19 paesi.
2: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in 2 contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan. 28 persone, fra cui 27 bambini e un insegnante, sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. I raid, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe, a Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. E Mosca ha annunciato l'arresto di un cittadino svedese accusato di aver illegittimamente passato il confine russo con l'intento di preparare attentati contro siti militari. L'uomo, di cui non sono stati precisati né il nome né l'età, è stato arrestato nella regione di Pskov, nel nord-ovest, non lontano dal confine con la Lettonia. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta il tema, l'agenda che contrariamente al solito si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Su tutti spicca la questione energetica, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato deceduto questa mattina al porto industriale di Cagliari, sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre era al lavoro. Nel Chietino un giovane morto questa mattina a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Di queste quasi un terzo sono famiglie straniere. L'incidenza della povertà assoluta è maggiore al sud e fra le famiglie numerose. Quarto giorno di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto con presidi sulle statali. Il decreto varato dal governo non basta per FIM, FIOM e WILM, che oggi incontrano a Bari il presidente della regione De Caro. Per i sindacati, cassa integrazione per le aziende dell'appalto con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti non offrono risposte sufficienti. Le organizzazioni chiedono garanzie occupazionali e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, questo è l'appuntamento con le notizie locali. Sono gravi le condizioni di un operaio vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel centro storico di Ascoli. L'uomo era impegnato in un cantiere edile privato lungo il lato sinistro nella prima metà di via Pretoriana quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un pezzo del solaio che ha improvvisamente ceduto franandogli addosso. È stato immediatamente soccorso prima dai colleghi e poi dagli operatori del 118. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l'uomo dalle macerie e lo hanno affidato ai sanitari. Constatata la gravità delle lesioni riportate, è stato deciso di allertare l'elisoccorso per il trasferimento del paziente, che è comunque rimasto sempre cosciente, all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Sono in corso ancora gli accertamenti dei carabinieri e dell'AS di Ascoli. Andiamo adesso a San Benedetto, dove ieri pomeriggio è esplosa una caldaia in una palazzina del quartiere Ragnola. Nell'esplosione, che ha innescato velocemente un incendio, sono rimasti feriti un uomo e una donna, fratello e sorella, residente nell'appartamento stesso, fortunatamente feriti in modo non grave. La palazzina, invasa da un fumo denso e nero, è stata evacuata mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Anche in questo caso in corso gli accertamenti sull'edificio e sulle cause dell'incidente. La Regione Marche ha presentato ieri il bando unico pesca 2026. Diverse le misure a sostegno del settore ittico, come ci spiega l'assessore regionale Enrico Rossi.
2: Allora, questo nuovo bando prevede quattro misure, di cui uno è il bando flotta, l'altro è il bando motore, uno invece è legato all'acquacoltura sostenibile e l'altra misura è nell'ambito della promozione. Parte con una dotazione di circa 2 milioni di euro, per poi sicuramente essere incrementata rispetto alle rimodulazioni del fondo che faremo nel futuro prossimo, ma soprattutto si inserisce all'interno di un contesto più ampio che abbiamo messo in campo e continueremo a mettere in campo a sostegno dei nostri pescatori.
1: Parliamo adesso della questione casa nel Piceno, dove crescono gli sfratti, dove tanti appartamenti rimangono vuoti, quindi non disponibili né all'affitto né alla vendita, ma dove grazie al piano casa entro i primi tre mesi del 2027 arriveranno oltre 200 alloggi di edilizia popolare. Ai nostri microfoni Antonio Angelini di SICET CISL Marche.
3: Nel Piceno purtroppo si registra la stessa situazione che si vive in tutta la regione Marche, e quindi c'è una crescente domanda di case in affitto e c'è la non disponibilità appunto degli affitti. C'è il tema che riguarda per esempio tutta la nostra costa, dove quelle poche abitazioni disponibili hanno prezzi esorbitanti, perché tra l'altro molti hanno trasformato le abitazioni residenziali in abitazioni per affitti brevi, per affitti turistici.
1: È una situazione complessa nella quale entrano tanti fattori. Di questo vogliamo parlare in realtà locale di oggi, sia con Antonio Angelini di SICET CISL Marche, avete ascoltato una piccola anteprima della sua intervista, ma anche con il presidente ERAP Marche Tommaso Fagioli. Realtà locali andrà in onda sulle nostre frequenze ed è già disponibile su radioascoli.it. Proseguiamo con la cronaca. Il questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha emesso un DASPO di 5 anni nei confronti del tifoso 57enne che domenica scorsa, durante Giulio Nova Ancona, ha ferito la giornalista marchigiana Silvia Trillini. Dopo il raddoppio ospite, l'uomo ha sferrato due pugni contro il divisorio in plexiglass della tribuna stampa, mandandolo in frantumi e colpendo al volto la cronista. Nonostante l'assenza di telecamere, l'azione congiunta di Digos e Carabinieri ha permesso di identificare il responsabile in meno di 24 ore. L'uomo, denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento, non potrà accedere per 5 anni a nessun impianto sportivo. E adesso lo sport, quello sul campo. Ieri pomeriggio al Picchio Village si è presentato il centrocampista Gennaro Acampara, che ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero e dell'attualità sportiva. Ascoli che si prepara al match contro l'Empoli in programma sabato allo stadio del Duca, con avvio alle 15, una gara che sarà diretta dall'arbitro Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato. Intanto, mentre la Samb si prepara ad affrontare sabato il Sestri Levante, in un lungo comunicato la famiglia Massi si dice pronta a tirarsi indietro e a lasciare spazio ad una nuova governance. Più volte negli scorsi mesi Patron Massi ha cercato la collaborazione di altri imprenditori per gestire al meglio la squadra. Ieri nel comunicato, tra le altre cose, ha fatto sapere testualmente: è saggio farsi da parte, se non sei gradito valuteremo la soluzione migliore per le nostre famiglie e per la Samb. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: tra quello che siamo e quello che no. Ma come?
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola, terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa operato per un tumore al polmone. Il pontefice ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina la sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si evidenzia un decorso post-operatorio regolare con valori nella norma. Il pontefice ieri ha fatto fisioterapie respiratorie e ieri pomeriggio ha concelebrato una messa in una sala allestita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista è di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, almeno 5 persone sono rimaste uccise e, come annunciato da Zelensky, sono ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe. A Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. Il presidente ucraino al Financial Times esprime preoccupazione per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti. E poco fa la notizia che il sistema di comunicazione satellitare americano Starlink ha ripreso a funzionare, lo sostengono fonti del Ministero della Difesa ucraine sentite dalla stampa di Kiev. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con interventi a sostegno di famiglie, imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi di euro, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il deficit previsto è del 3,4% del PIL nel 2027. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato senza vita questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. E nel Chietino a Serni, un giovane uomo di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi gli incidenti le dinamiche sono ancora da chiarire. 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani in una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine di NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi della questione casa nel Piceno. L'abitare nel nostro territorio ricalca i nodi critici nazionali e regionali, per non dire europei, con una forte domanda di edilizia residenziale pubblica che purtroppo rimane in parte inevasa, la presenza di alloggi pubblici inutilizzabili e in attesa di riqualificazione, provvedimenti di sfratto legati principalmente alla morosità e anche tanti immobili che rimangono vuoti, magari immobili privati che però rimangono vuoti e quindi non entrano nel mercato degli affitti o delle vendite. Una questione complessa di cui vogliamo parlare innanzitutto con Antonio Angelini di SICET, il sindacato inquilini che fa capo alla CISL, e a lui vogliamo chiedere innanzitutto di darci una panoramica generale della situazione abitativa nel Piceno.
2: Nel Piceno purtroppo si registra la stessa situazione che si vive in tutta la regione Marche, e quindi c'è una crescente domanda di case in affitto e c'è la non disponibilità appunto degli affitti. C'è il tema che riguarda per esempio tutta la nostra costa, dove quelle poche abitazioni disponibili hanno prezzi esorbitanti, perché tra l'altro molti hanno trasformato le abitazioni residenziali in abitazioni per affitti brevi, per affitti turistici, e quindi c'è questo fenomeno che sta divagando su tutte le città d'arte e le città costiere. E quindi il primo problema è appunto la difficoltà a reperire alloggi.
1: Una situazione che incide sul tessuto economico e sociale del territorio. Infatti sono ad esempio tante le giovani coppie che rinunciano a mettere su famiglia proprio perché non hanno accesso ad un'abitazione anche nel nostro Piceno. E calandoci proprio sul Piceno, qual è la situazione delle abitazioni che rimangono vuote proprio perché sono i proprietari stessi a scegliere di non affittarle, di non venderle?
2: Parliamo per esempio della provincia di Ascoli. Complessivamente abbiamo oltre 122.000 abitazioni, e di queste 37.059, per essere precisi, sono alloggi non occupati. Quindi qui dentro ci sono appunto gli alloggi usati per affitti brevi, ci sono certo le seconde case, ma circa il 20% del patrimonio non viene messo a disposizione, restano vuote, e qui subentra anche il tema dei motivi che portano molti proprietari a non dare in affitto le case, perché hanno il timore che possano non essere pagati per l'affitto, e quindi preferiscono appunto tenerle vuote piuttosto che rischiare di non rientrarne in possesso o appunto di avere delle morosità. Questo è un fenomeno che non riguarda solo Ascoli, riguarda, in quanto di mia conoscenza, tutta la regione, ma se pensiamo appunto che il 20% di case non occupate, la maggior parte per questo motivo, credo che occorra, noi stiamo spingendo tutte le amministrazioni, per trovare delle soluzioni che possano in qualche modo far superare questo timore.
1: Parleremo tra un minuto di questo e delle vostre proposte. Prima però il dato sugli sfratti. Quanti sono stati nel Piceno nel 2025?
2: Il dato del Ministero degli Interni relativamente al 2025 ci dice che su Ascoli noi abbiamo avuto nel 2025 81 richieste di sfratto. Come dire, non è, rispetto al panorama nazionale, non è eccessivo, perché rappresenta il 10%, però è in crescita rispetto all'anno precedente di oltre il 20%. Di questi, gli sfratti eseguiti nella provincia però sono stati 254. Quindi, dove è arrivato l'ufficiale giudiziario e ha cacciato le persone. Sono molto di più rispetto alle richieste, perché si trascinano gli sfratti degli anni precedenti, quindi c'è stato un incremento significativo dell'esecuzione degli sfratti. La maggior parte di questi sono dovuti a morosità, però il dato ci dice che la tendenza è quella di una diminuzione termini percentuali degli sfratti per morosità e aumentano quelli per finita locazione. Quindi persone che pagano regolarmente il canone, ma alla cessazione degli 8 o 5 anni del contratto il proprietario non proroga questi o non rinnova questi contratti, pur essendo queste famiglie in grado di pagare. E arriva lo sfratto perché non riescono a trovare altri alloggi disponibili. Quindi questo è un fenomeno che ci tocca e tocca il nostro territorio in maniera significativa.
1: Antonio Angelini, qual è la parte della popolazione maggiormente interessata da questo fenomeno della casa, dal bisogno di avere una casa?
2: Noi abbiamo diciamo due fasce di famiglie bisognose di un'abitazione. Abbiamo le famiglie più povere, cioè quelle sotto a 14.000 euro di reddito ISEE, che possono fare domanda per gli alloggi cosiddetti popolari. Però abbiamo tutta una fascia che noi abbiamo definito una fascia grigia, che sono famiglie che stanno sopra questa soglia di reddito, ma non hanno garanzie sufficienti da poter presentare o non hanno economicamente un reddito tale che gli consente di andare sul mercato libero delle abitazioni. E questa fascia di persone è in tendenziale crescita, con un danno non solo per loro ma per l'economia di tutto il territorio.
1: E qui andiamo al tema che annunciavamo anche prima, quello della proprietà privata. Naturalmente ogni proprietario è libero di scegliere se affittare o meno il proprio immobile. Visto che però l'immissione sul mercato di quanti più abitazioni possibili sarebbe utile sotto vari aspetti, tra questi anche l'accesso a più persone a una casa, il tentativo è quello di promuovere iniziative che da un lato spingano i proprietari ad affittare e dall'altro vedano gli inquilini più facilitati nell'accesso a canoni calmierati. Per esempio, nella provincia di Ascoli l'80% dei contratti di affitto è a canone concordato. Questo vuol dire che le organizzazioni sindacali degli inquilini e le associazioni dei proprietari si sono messi d'accordo per ridurre il canone mensile rispetto al valore del mercato, una riduzione che va dal 10 al 20%, quindi i proprietari rinunciano a una parte del canone, ma in cambio possono accedere alla cedolare secca al 10% e si vedono ridotto l'IMU del 25%. Inoltre i contratti a canone concordato possono essere 3 anni più 2 e non 4 più 4 come quelli a canone libero. E questa è una delle modalità che può in qualche modo invogliare i proprietari a dare in affitto i propri appartamenti. Inoltre, Antonio Angelini, voi state cercando anche di promuovere un altro tipo di iniziativa. Di cosa si tratta?
2: No, la proposta che noi facciamo da diversi anni, a dire la verità, almeno 3-4, di costituire delle sorte di agenzie pubblico-private, le quali possano fare da garante rispetto ai proprietari e intervenire nel caso in cui si verifichino appunto difficoltà nel pagare il canone. Per esempio possono intervenire nel dare la caparra iniziale, che spesso anche questo è un problema perché molti chiedono 3 mensilità. E quindi le proposte che abbiamo fatto sia alla regione ma anche a diversi comuni è quella di cominciare a lavorare per costruire un meccanismo di questo tipo.
1: Questo dunque è la proposta delle organizzazioni sindacali per quanto riguarda, diciamo, il mercato libero degli affitti. Dall'altra parte c'è l'edilizia residenziale pubblica, e di come siamo messi sotto questo punto di vista vogliamo parlare con il presidente regionale Tommaso Fagioli, che ringrazio per essere con noi oggi.
3: Grazie a voi dell'invito, grazie.
1: Cominciamo subito a parlare del patrimonio di alloggi. Quanti sono e, se possibile, con una specifica sul Piceno e sul Fermano?
3: Come no? Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, gli alloggi di Ascoli Piceno sono 2.200, invece quelli del Fermano sono di 1.230 alloggi. Quindi parliamo di 3.430 alloggi, insomma, nella zona Sud Marche in totale.
1: E per quanto riguarda il profilo degli assegnatari, cosa ci può dire? Qual è?
3: Ma allora partiamo dalle famiglie numerose a gruppi monoparentali, diciamo che è variegato, diciamo molto simile, diciamo, per quanto riguarda le due province, quindi non abbiamo delle differenze sostanziali da questo punto di vista. Abbiamo degli inquilini diciamo standard, ecco, per così dire.
1: Capisco. E diciamo, tenendo presente questo patrimonio, quanta risposta si riesce a dare rispetto, insomma, alla domanda che ricevete?
3: Allora, diciamo che con un 10% annuale riusciamo a dare una risposta concreta. Con il piano casa riusciremo a fare qualcosina in più, perché parliamo di un totale di 1300 alloggi sfitti. Parliamo del primo piano, del primo stralcio del piano casa, quindi parliamo di alloggi sfitti, di ERAP Marche o di appartamenti gestiti dai comuni per conto di ERAP Marche, per un totale di 1300 alloggi, di cui 350-400 alloggi, diciamo, tra Fermo e Ascoli sostanzialmente, quindi un terzo andranno nel sud delle Marche, insomma, in queste due province sostanzialmente.
1: Uh-huh. E quali sono i tempi entro i quali questi alloggi torneranno ad essere disponibili?
3: Ma i tempi sono stretti, nel senso che abbiamo tra ottobre e dicembre un 15% di anticipo di cassa, quindi dove noi saremo pronti a dare i primi alloggi, i primi 100, 200, 300 alloggi, parlo delle Marche in questo caso, quindi un 15% degli alloggi del sud delle Marche entro i primi tre mesi dell'anno del 2027, e poi entro il 2027 dovremo portare a compimento, perché poi appunto, se andrà avanti il piano casa come si prevede, attueremo il secondo e terzo pilastro, però ancora non ne parliamo, perché ancora le regole del gioco, come dico, sono ancora incerte, e quindi quello che abbiamo di certo sono i 700 milioni di euro in tutta Italia, e se consideriamo un 25 mila euro ad alloggio, riusciamo, abbiamo fatto i conti come ERAP Marche, a sistemare 1300 alloggi in tutta la regione, ecco.
1: Un'ultima domanda: in generale il patrimonio immobiliare ed edilizia pubblica in Italia è piuttosto vecchio, come siamo messi nelle Marche, ma in particolare nel Piceno e nel Fermano?
3: Le Marche è la media assoluta della situazione nazionale, parliamo di edilizia anni 50-60 con un boom degli anni 70, qualcosa di 80-90, quindi insomma diciamo che è un po' attempato. Molto è stato fatto, alcuni interventi con i 110, altri con appunto rifacimento delle facciate esterne in tempi andati, piano piano si sta recuperando. Ripeto, la risposta del piano casa darà una risposta concreta a centinaia, per non dire migliaia, d'alloggi, e quindi questa è una risposta completa. Però ecco, parliamo di un capitale un po' obsoleto che va in una manutenzione costante, e il piano casa, diciamo, che ci dà un aiuto concreto per accelerare un po' i tempi di ristrutturazione, questo sì.
1: Bene, allora intanto grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie anche a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare, se volete, condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Notte tranquilla per Papa Leone, così l'ultimo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, nuovo bollettino nel pomeriggio. Ucraina, nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, ripresi gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture energetiche russe. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione e di sostegno all'Ucraina. Buongiorno da Antonella Mito. La notte tranquilla per Papa Leone. Dopo l'operazione di due giorni fa al Policlinico Gemelli, il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina la sala stampa Vaticane. Noi ci colleghiamo in diretta con il Gemelli, dove c'è Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Gemelli, dove prosegue il ricovero di Papa Leone. Era entrato martedì, ieri l'altro alle 13 a questa stessa ora, operato la sera di quello stesso giorno con asportazione del lobo inferiore del polmone destro e la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. La notte scorsa, la seconda, quindi passata qui, trascorsa bene per Papa Leone, che poi si è alzato, ha potuto consumare la sua colazione. Questi sono gli ultimi aggiornamenti da parte della sala stampa vaticana, notizie che vanno nella stessa direzione di quelle di ieri, che avevano fatto parlare di un decorso post-operatorio regolare. Già ieri si parlava di pasti consumati regolarmente, il Papa che si era alzato, era camminato, ha fatto anche esercizi di fisioterapia respiratoria e nella serata di ieri ha anche concelebrato la messa. Avremo, si pensa, ulteriori aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio. Per adesso dal Gemelli è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E tanta la vicinanza al Papa da parte dei fedeli, ma sentiamo le voci di alcune persone raccolte questa mattina da Paolo Fucini davanti al Policlinico Gemelli.
3: Speriamo che ci diano la guarigione completa, perché ci manca la mattina della domenica la benedizione da San Pietro.
4: Io mi auguro soltanto, da medico chirurgo dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, che la salute del Papa vada nei migliori modi possibili dopo l'intervento di lobectomia.
5: Mi sembra che sta andando tutto molto bene, quindi speriamo che vada tutto bene.
6: Siamo contenti che stia meglio il Papa e speriamo che con l'aiuto del Signore vada tutto per meglio.
1: Voltiamo pagina. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento, in linee guida poi di quella che sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, le coperture alla manovra del 2027 arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministri, ai ministeri e ai giochi. Ma Bruxelles ha iniziato anche a due giorni del vertice europeo sul tavolo i temi economici. L'Italia insiste per una maggiore flessibilità per poter utilizzare risorse per far fronte all'incremento dell'inflazione e dei beni di prima necessità. Sul punto la Commissione prende tempo, si discute anche del conflitto in Ucraina. Anche per il ministro degli esteri Tajani l'accordo sul diesel tra Trump e Putin è rischioso e non condivisibile, parole che contrastano quelle pronunciate dall'altro vice premier Salvini, ma che concordano con quelle della presidente del Consiglio Meloni, pronunciate in Parlamento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie in povertà assoluta sono famiglie straniere. L'incidenza si conferma più alta tra le famiglie numerose e al Sud Italia. Ancora morti sul lavoro, due persone hanno perso la vita in poche ore. Quanto accaduto questa mattina con un incidente costato la vita a un 23enne in una cantina sociale a San Panfilo di Scerni nel Chietino, e poco dopo la notizia di un autotrasportatore morto dopo essere stato schiacciato da alcuni tubi che stava scaricando dal camion all'interno del porto industriale di Cagliari. E ora in Ucraina Zelensky e Trump sono sempre più distanti, ma anche Elon Musk invita il leader ucraino a lasciare, ma Kiev può contare sul supporto del vecchio continente, mentre il Cremlino affonda, manca la volontà di arrivare alla pace. Raffaella Frullone.
8: Gli sforzi americani per raggiungere la pace si infrangono contro la mancanza di volontà di Zelensky. Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. Il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe, ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan, provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nel Golfo la tensione resta sempre alta. Gli Houthi dello Yemen dicono di non aver condotto alcun attacco contro la regione di Medina nella giornata di oggi, poco dopo che l'Arabia Saudita aveva reso noto di aver intercettato un missile diretto verso l'area della Città Santa. Ma sentiamo Federico Plotti.
9: Una raffica di missili senza precedenti torna a scuotere il cuore dell'Arabia Saudita. Obiettivo degli Houthi, sostenuti dall'Iran, ancora una volta Riyadh, ma soprattutto gli snodi strategici del colosso degli idrocarburi Aramco. Nel mirino ancora l'aeroporto King's Khalid, dove sabato scorso sono morte 13 persone sotto i missili degli Houthi. Una crisi che sta creando non pochi danni all'immagine del regno. A Riyadh ha annullato l'evento tennistico milionario del Six Kings Slam. La guerra con l'Iran finirà presto, dice intanto Trump. Ieri, durante un comizio in Arizona, ha anche scherzato sul fatto che gli Stati Uniti non hanno più interlocutori. Non sappiamo più con chi parlare, abbiamo ucciso tutti i capi dei Pasdaran, ha detto il capo della Casa Bianca. Toni sarcastici che però contrastano con quanto rivela la CNN, secondo cui gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi piani d'attacco che prevedono anche l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare

0: soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni, con i fondi destinati all'assistenza alimentare, agricola e nutrizionale calati del 59% rispetto al 2022. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La cronaca: 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani di una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. E prosegue per il 4º giorno la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Una delegazione incontra a Bari il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Le organizzazioni sindacali chiedono garanzie occupazionali certe e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiata in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, questo è l'appuntamento con le notizie locali. Sono gravi le condizioni di un operaio vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel centro storico di Ascoli. L'uomo era impegnato in un cantiere edile privato lungo il lato sinistro della prima metà di via Pretoriana quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un pezzo del solaio che ha improvvisamente ceduto franandogli addosso. È stato immediatamente soccorso prima dai colleghi e poi dagli operatori del 118. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l'uomo dalle macerie e lo hanno affidato ai sanitari. Constatata la gravità delle lesioni riportate, è stato deciso di allertare l'elisoccorso per il trasferimento del paziente, che è comunque rimasto sempre cosciente, all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Sono in corso ancora gli accertamenti dei carabinieri e dell'AS di Ascoli. Andiamo adesso a San Benedetto, dove ieri pomeriggio è esplosa una caldaia in una palazzina del quartiere Ragnola. Nell'esplosione, che ha innescato velocemente un incendio, sono rimasti feriti un uomo e una donna, fratello e sorella, residente nell'appartamento stesso, fortunatamente feriti in modo non grave. La palazzina è invasa da un fumo denso e nero, è stata evacuata mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Anche in questo caso in corso gli accertamenti sull'edificio e sulle cause dell'incidente. La Regione Marche ha presentato ieri il bando unico pesca 2026. Diverse le misure a sostegno del settore ittico, come ci spiega l'assessore regionale Enrico Rossi.
2: Allora, questo nuovo bando prevede quattro misure, di cui uno è il bando flotta, l'altro è il bando motore, uno invece è legato all'acquacoltura sostenibile e l'altra misura è nell'ambito della promozione. Parte con una dotazione di circa 2 milioni di euro, per poi sicuramente essere incrementata rispetto alle rimodulazioni del fondo che faremo nel futuro prossimo, ma soprattutto si inserisce all'interno di un contesto più ampio che abbiamo messo in campo e continueremo mettere in campo a sostegno dei nostri pescatori.
1: Parliamo adesso della questione casa nel Piceno, dove crescono gli sfratti, dove tanti appartamenti rimangono vuoti, quindi non disponibili né all'affitto né alla vendita, ma dove grazie al piano casa entro i primi tre mesi del 2027 arriveranno oltre 200 alloggi di edilizia popolare. Ai nostri microfoni Antonio Angelini di SICET CISL Marche.
3: Nel Piceno purtroppo si registra la stessa situazione che si vive in tutta la Regione Marche, e quindi c'è una crescente domanda di case in affitto e c'è la non disponibilità appunto degli affitti. C'è il tema che riguarda per esempio tutta la nostra costa, dove quelle poche abitazioni disponibili hanno prezzi esorbitanti, perché tra l'altro molti hanno trasformato le abitazioni residenziali in abitazioni per affitti brevi, per affitti turistici.
1: È una situazione complessa nella quale entrano tanti fattori. Di questo vogliamo parlare in realtà locale di oggi, sia con Antonio Angelini di SICET CISL Marche, avete ascoltato una piccola anteprima della sua intervista, ma anche con il presidente ERAP Marche Tommaso Fagioli. Realtà locali andrà in onda sulle nostre frequenze ed è già disponibile su radioascoli.it. Proseguiamo con la cronaca. Il questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha emesso un DASPO di 5 anni nei confronti del tifoso 57enne che domenica scorsa, durante Giulio Nova Ancona, ha ferito la giornalista marchigiana Silvia Trillini. Dopo il raddoppio ospite, l'uomo ha sferrato due pugni contro il divisorio in plexiglass della tribuna stampa, mandandolo in frantumi e colpendo al volto la cronista. Nonostante l'assenza di telecamere, l'azione congiunta di Digos e Carabinieri ha permesso di identificare il responsabile in meno di 24 ore. L'uomo, denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento, non potrà accedere per 5 anni a nessun impianto sportivo. E adesso lo sport, quello sul campo. Ieri pomeriggio al Picchio Village si è presentato il centrocampista Gennaro Accampora, che ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero e dell'attualità sportiva. Ascoli che si prepara al match contro l'Empoli in programma sabato allo stadio del Duca, con avvio alle 15, una gara che sarà diretta dalla l'arbitro Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato. Intanto, mentre la Samb si prepara ad affrontare sabato il Sestri Levante, in un lungo comunicato la famiglia Massi si dice pronta a tirarsi indietro e a lasciare spazio ad una nuova governance. Più volte negli scorsi mesi Patron Massi ha cercato la collaborazione di altri imprenditori per gestire al meglio la squadra. Ieri nel comunicato, tra le altre cose, ha fatto sapere testualmente: è saggio farsi da parte, se non sei gradito valuteremo la soluzione migliore per le nostre famiglie e per la Samb. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

Cercate le vedete, vieni. Siamo solo noi. Ciao Mattia, presto, che ci svegliamo con i guai di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta, ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra più vicino, ogni volta che mi vado intorno.

ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando.

ogni volta che ogni volta che non sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimango

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, notte e mattinata tranquille per Papa Leone, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'operazione al polmone di ieri. E il Vaticano starebbe valutando diverse opzioni per il viaggio apostolico del Pontefice in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre, tra cui cambiamenti al programma o persino il possibile rinvio dell'intera visita apostolica alla prossima primavera. Lo scrive il quotidiano peruviano Peru21, secondo cui la decisione sarebbe legata alle condizioni di salute di Papa Leone e alla necessità di consentirgli di completare le cure e i controlli medici prima di riprendere i suoi impegni. Guerra in Ucraina, l'appoggio di Washington a Kiev si fa sempre più ambiguo, mentre pare rafforzarsi l'asse Trump-Putin. L'Europa però sostiene senza mezzi termini Zelensky e l'esercito ucraino.
2: Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. Il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovad provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Raizan provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Tragico episodio in Pakistan, è crollato il tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del paese. Il bilancio purtroppo ancora provvisorio parla di 30 morti, tra i quali ci sarebbero almeno 27 bambini e almeno altre 40 persone sarebbero rimaste ferite nel disastro. Violenze, abusi e danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia, afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Ciclismo, l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan si sono classificati secondi alle spalle di una strepitosa Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi della questione casa nel Piceno. L'abitare nel nostro territorio ricalca i nodi critici nazionali e regionali, per non dire europei, con una forte domanda di edilizia residenziale pubblica che purtroppo rimane in parte inevasa, la presenza di alloggi pubblici inutilizzabili e in attesa di riqualificazione, provvedimenti di sfratto legati principalmente alla morosità e anche tanti immobili che rimangono vuoti, magari immobili privati che però rimangono vuoti e quindi non entrano nel mercato degli affitti o delle vendite. Una questione complessa di cui vogliamo parlare innanzitutto con Antonio Angelini di SICET, il sindacato inquilini che fa capo alla CISL, e a lui vogliamo chiedere innanzitutto di darci una panoramica generale della situazione abitativa nel Piceno.
2: Nel Piceno purtroppo si registra la stessa situazione che si vive in tutta la regione Marche, e quindi c'è una crescente domanda di case in affitto e c'è la non disponibilità appunto degli affitti. C'è il tema che riguarda per esempio tutta la nostra costa, dove quelle poche abitazioni disponibili hanno prezzi esorbitanti, perché tra l'altro molti hanno trasformato le abitazioni residenziali in abitazioni per affitti brevi, per affitti turistici, e quindi c'è questo fenomeno che sta divagando su tutte le città d'arte e le città costiere, e quindi il primo problema è appunto la difficoltà a reperire alloggi.
1: Una situazione che incide sul tessuto economico e sociale del territorio, infatti sono ad esempio tante le giovani coppie che rinunciano a mettere su famiglia proprio perché non hanno accesso ad un'abitazione anche nel nostro Piceno. E calandoci proprio sul Piceno, qual è la situazione delle abitazioni che rimangono vuote proprio perché sono i proprietari stessi a scegliere di non affittarle, di non venderle?
2: Parliamo per esempio della provincia di Ascoli, complessivamente abbiamo oltre 122.000 abitazioni, e di queste 37.059, per essere precisi, sono alloggi non occupati. Quindi qui dentro ci sono appunto gli alloggi usati per affitti brevi, ci sono certo le seconde case, ma circa il 20% del patrimonio non viene messo a disposizione, restano vuote, e qui subentra anche il tema dei motivi che portano molti proprietari a non dare in affitto le case, perché hanno il timore che possano non essere pagati per l'affitto, e quindi preferiscono appunto tenerle vuote piuttosto che rischiare di entrarne in possesso o appunto di avere delle morosità. Questo è un fenomeno che non riguarda solo Ascoli, riguarda, in quanto di mia conoscenza, tutta la regione, ma se pensiamo appunto che il 20% di case non occupate, la maggior parte per questo motivo, credo che occorra, noi stiamo spingendo tutte le amministrazioni, tutte le per trovare delle soluzioni che possano in qualche modo far superare questo timore.
1: Parleremo tra un minuto di questo e delle vostre proposte, prima però il dato sugli sfratti. Quanti sono stati nel Piceno nel 2025?
2: Il dato del Ministero degli Interni relativamente al 2025 ci dice che su Ascoli noi abbiamo avuto nel 2025 81 richieste di sfratto. Come dire, non è, rispetto al panorama nazionale, non è eccessivo, perché rappresenta il 10%, però è in crescita rispetto all'anno precedente di oltre il 20%. Di questi, gli sfratti eseguiti nella provincia però sono stati 254. Quindi, dove è arrivato l'ufficiale giudiziario e ha cacciato le persone, sono molto di più rispetto alle richieste, perché si trascinano gli sfratti degli anni precedenti, quindi c'è stato un incremento significativo dell'esecuzione degli sfratti. La maggior parte di questi sono dovuti a morosità, però il dato ci dice che la tendenza è quella di una diminuzione termini percentuali degli sfratti per morosità e aumentano quelli per finita locazione. Quindi persone che pagano regolarmente il canone, ma alla cessazione degli 8 o 5 anni del contratto il proprietario non proroga questi o non rinnova questi contratti, pur essendo queste famiglie in grado di pagare. E arriva lo sfratto perché non riescono a trovare altri alloggi disponibili. Quindi questo è un fenomeno che ci tocca e tocca il nostro territorio in maniera significativa.
1: Antonio Angelini, qual è la parte della popolazione maggiormente interessata da questo fenomeno della casa, dal bisogno di avere una casa?
2: Noi abbiamo diciamo due fasce di famiglie bisognose di un'abitazione. Abbiamo le famiglie più povere, cioè quelle sotto a 14.000 euro di reddito ISE, che possono fare domanda per gli alloggi cosiddetti popolari. Però abbiamo tutta una fascia che noi abbiamo definito una fascia grigia, che sono famiglie che stanno sopra questa soglia di reddito, ma non hanno garanzie sufficienti da poter presentare o non hanno economicamente un reddito tale che gli consente di andare sul mercato libero delle abitazioni. E questa fascia di persone è in tendenziale crescita, con un danno non solo per loro ma per l'economia di tutto il territorio.
1: E qui andiamo al tema che annunciavamo anche prima, quello della proprietà privata. Naturalmente ogni proprietario è libero di scegliere se affittare o meno il proprio immobile. Visto che però l'immissione sul mercato di quanti più abitazioni possibili sarebbe utile sotto vari aspetti, tra questi anche l'accesso a più persone ad una casa, il tentativo è quello di promuovere iniziative che da un lato spingano i proprietari ad affittare e dall'altro vedano gli inquilini più facilitati nell'accesso a canoni calmierati. Per esempio, nella provincia di Ascoli l'80% dei contratti di affitto è a canone concordato. Questo vuol dire che le organizzazioni sindacali degli inquilini e le associazioni dei proprietari si sono messi d'accordo per ridurre il canone mensile rispetto al valore del mercato, una riduzione che va dal 10 al 20%, quindi i proprietari rinunciano a una parte del canone, ma in cambio possono accedere alla cedolare secca al 10% e si vedono ridotto l'IMU del 25%. Inoltre i contratti a canone concordato possono essere 3 anni più 2 e non 4 più 4 come quelli a canone libero. E questa è una delle modalità che può in qualche modo invogliare i proprietari a dare in affitto i propri appartamenti. Inoltre, Antonio Angiolini, voi state cercando anche di promuovere un altro tipo di iniziativa. Di cosa si tratta?
2: No, la proposta che noi facciamo da diversi anni, a dire la verità, almeno 3-4, di costituire delle sorte di agenzie pubblico-private, le quali possano fare da garante rispetto ai proprietari e intervenire nel caso in cui si verifichino appunto difficoltà nel pagare il canone. Per esempio possono intervenire nel dare la caparra iniziale, che spesso anche questo è un problema perché molti chiedono 3 mensilità. E quindi le proposte che abbiamo fatto sia alla regione ma anche a diversi comuni è quella di cominciare a lavorare per costruire un meccanismo di questo tipo.
1: Questo dunque è la proposta delle organizzazioni sindacali per quanto riguarda, diciamo, il mercato libero degli affitti. Dall'altra parte c'è l'edilizia residenziale pubblica, e di come siamo messi sotto questo punto di vista vogliamo parlare con il presidente regionale Tommaso Fagioli, che ringrazio per essere con noi oggi.
3: Grazie a voi dell'invito, grazie.
1: Cominciamo subito a parlare del patrimonio di alloggi. Quanti sono e, se possibile, con una specifica sul Piceno e sul Fermano?
3: Come no? Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, gli alloggi di Ascoli Piceno sono 2.200, invece quelli del Fermano sono di 1.230 alloggi. Quindi parliamo di 3.430 alloggi, insomma, nella zona Sud Marche in totale.
1: E per quanto riguarda il profilo degli assegnatari, cosa ci può dire? Qual è?
3: Ma allora abbiamo dalle, partiamo dalle famiglie numerose a gruppi monoparentali, diciamo che variegato, diciamo molto simile, diciamo, per quanto riguarda le due province, quindi non abbiamo delle differenze sostanziali da questo punto di vista. Abbiamo degli inquilini, diciamo, standard, ecco, per così dire.
1: Capisco. E diciamo, tenendo presente questo patrimonio, quanta risposta si riesce a dare rispetto, insomma, alla domanda che ricevete?
3: Allora, diciamo che con un 10% annuale riusciamo a dare una risposta concreta. Con il piano casa riusciremo a fare qualcosina in più, perché parliamo di un totale di 1300 alloggi sfitti. Parliamo del primo piano, del primo stralcio del piano casa, quindi parliamo di alloggi sfitti, di ERAP Marche o di appartamenti gestiti dai comuni per conto di ERAP Marche, per un totale di 1300 alloggi, di cui 350-400 alloggi, diciamo, tra Fermo e Ascoli sostanzialmente, quindi un terzo andranno nel sud delle Marche, insomma, in queste due province sostanzialmente.
1: E quali sono i tempi entro i quali questi alloggi torneranno ad essere disponibili?
3: Ma i tempi sono stretti, nel senso che abbiamo tra ottobre e dicembre un 15% di anticipo di cassa, quindi dove noi saremo pronti a dare i primi alloggi, i primi 100, 200, 300 alloggi, parlo delle Marche in questo caso, quindi un 15% degli alloggi del sud delle Marche entro i primi tre mesi dell'anno del 2027, e poi entro il 2027 dovremo portare a compimento, perché poi appunto, se andrà avanti il piano casa come si prevede, attueremo il secondo e terzo pilastro, però ancora non ne parliamo, perché ancora le regole del gioco, come dico, sono ancora incerte, e quindi quello che abbiamo di certo sono i 700 milioni di euro in tutta Italia, e se consideriamo un 25 mila euro ad alloggio, riusciamo, abbiamo fatto i conti come era Marche, a sistemare ben 1300 alloggi in tutta la regione, ecco.
1: Un'ultima domanda: in generale il patrimonio immobiliare ed edilizia pubblica in Italia è piuttosto vecchio, come siamo messi nelle Marche, ma in particolare nel Piceno e nel Fermano?
3: Le Marche è la media assoluta della situazione nazionale, parliamo di edilizia anni 50-60 con un boom degli anni 70, qualcosa di 80-90, quindi insomma diciamo che è un po' attempato. Molto è stato fatto, alcuni interventi con il 110, altri con appunto rifacimento delle facciate esterne in tempi andati, piano piano si sta recuperando. Ripeto, la risposta del piano casa darà una risposta concreta a centinaia, per non dire migliaia, di alloggi, e quindi questa è una risposta completa. Però ecco, parliamo di un capitale un po' obsoleto che va in una manutenzione costante, e il piano casa, diciamo, che ci dà un aiuto concreto per accelerare un po' i tempi di ristrutturazione, questo sì.
1: Bene, allora intanto grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie anche a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare, se volete, condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino,

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.
3: Io non ho piani, io non ho piani.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone ha ripreso oggi l'attività lavorativa e questa mattina ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli in una sala appositamente allestita per il rito eucaristico. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede a proposito del terzo giorno di degenza ospedaliera del Papa per l'operazione subita al polmone destro. A quanto si apprende da fonti vaticane, fino ad ora Papa Leone non ha ricevuto visite, ancora non ci sono indicazioni precise sulla recita dell'Angelus di domenica prossima. Torna ad alzarsi la tensione nell'area del Golfo Persico e in tutto il Medio Oriente. Il movimento Hezbollah avrebbe ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12, citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. E proprio per queste tensioni è stato rinviato il secondo vertice tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, originariamente previsto per il 24 ottobre di quest'anno a Riyadh, in Arabia Saudita. Una nuova data sarà annunciata a tempo debito. Il partenariato tra le due organizzazioni sovranazionali riveste una grande importanza strategica per entrambe le regioni del mondo e l'Unione Europea rimane impegnata, si legge in una nota diffusa oggi dal Consiglio Europeo, ad approfondire questo partenariato. In estate più vacanze brevi e last minute, ma un italiano su quattro non ha fatto ferie quest'anno, è quanto emerge dal convegno organizzato da Cofturismo sui nuovi modelli di viaggio tenuto oggi a Rimini. L'Italia si conferma la destinazione più amata dagli italiani. Il 65% dei connazionali ha trascorso le vacanze estive esclusivamente nel nostro paese, il 23% ha alternato mete italiane ed estere, il 18% si è recato soltanto all'estero. In particolare il 70% dei viaggiatori ha fatto almeno una vacanza al mare, il 30% in montagna. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo.
2: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura, come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Per l'Italia è una grande opportunità, ma anche una sfida per le nostre imprese del settore. Il nostro compito è aiutarle e affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, questo è l'appuntamento con le notizie locali. Sono gravi le condizioni di un operaio vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel centro storico di Ascoli. L'uomo era impegnato in un cantiere edile privato lungo il lato sinistro della prima metà di via Pretoriana quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un pezzo del solaio che ha improvvisamente ceduto franandogli addosso. È stato immediatamente soccorso prima dai colleghi e poi dagli operatori del 118. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l'uomo dalle macerie e lo hanno affidato ai sanitari. Constatata la gravità delle lesioni riportate, è stato deciso di allertare l'elisoccorso per il trasferimento del paziente, che è comunque rimasto sempre cosciente, all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Sono in corso ancora gli accertamenti dei carabinieri e dell'AS di Ascoli. Andiamo adesso a San Benedetto, dove ieri pomeriggio è esplosa una caldaia in una palazzina del quartiere Ragnola. Nell'esplosione, che ha innescato velocemente un incendio, sono rimasti feriti un uomo, una donna, fratello e sorella, residente nell'appartamento stesso, fortunatamente feriti in modo non grave. La palazzina è invasa da un fumo denso e nero, è stata evacuata mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Anche in questo caso in corso gli accertamenti sull'edificio e sulle cause dell'incidente. La Regione Marche ha presentato ieri il bando unico pesca 2026. Diverse le misure a sostegno del settore ittico, come ci spiega l'assessore regionale Enrico Rossi.
2: Allora, questo nuovo bando prevede quattro misure, di cui uno è il bando flotta, l'altro è il bando motore, uno invece è legato all'acquacoltura sostenibile e l'altra misura è nell'ambito della promozione. Parte con una dotazione di circa 2 milioni di euro, per poi sicuramente essere incrementata rispetto alle rimodulazioni del fondo che faremo nel futuro prossimo, ma soprattutto si inserisce all'interno di un contesto più ampio che abbiamo messo in campo e continueremo a mettere in campo a sostegno dei nostri pescatori.
1: Parliamo adesso della questione casa nel Piceno, dove crescono gli sfratti, dove tanti appartamenti rimangono vuoti, quindi non disponibili né all'affitto né alla vendita, ma dove grazie al piano casa entro i primi tre mesi del 2027 arriveranno oltre 200 alloggi di edilizia popolare. Ai nostri microfoni Antonio Angelini di SICET CISL Marche.
3: Nel Piceno purtroppo si registra la stessa situazione che si vive in tutta la Regione Marche, e quindi c'è una crescente domanda di case in affitto e c'è la non disponibilità appunto degli affitti. C'è il tema che riguarda per esempio tutta la nostra costa, dove quelle poche abitazioni disponibili hanno prezzi esorbitanti, perché tra l'altro molti hanno trasformato le abitazioni residenziali in abitazioni per affitti brevi, per affitti turistici.
1: È una situazione complessa nella quale entrano tanti fattori. Di questo vogliamo parlare in realtà locale di oggi, sia con Antonio Angelini di SICET CISL Marche, avete ascoltato una piccola anteprima della sua intervista, ma anche con il presidente ERAP Marche, Tommaso Fagioli. Realtà locali andrà in onda sulle nostre frequenze ed è già disponibile su radioascoli.it. Proseguiamo con la cronaca. Il questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha emesso un DASPO di 5 anni nei confronti del tifoso 57enne che domenica scorsa, durante Giulio Nova Ancona, ha ferito la giornalista marchigiana Silvia Trillini. Dopo il raddoppio ospite, l'uomo ha sferrato due pugni contro il divisorio in plexiglass della tribuna stampa, mandandolo in frantumi e colpendo al volto la cronista. Nonostante l'assenza di telecamere, l'azione congiunta di Digos e Carabinieri ha permesso di identificare il responsabile in meno di 24 ore. L'uomo, denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento, non potrà accedere per 5 anni a nessun impianto sportivo. E adesso lo sport, quello sul campo. Ieri pomeriggio al Picchio Village si è presentato il centrocampista Gennaro Accampora, che ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero e dell'attualità sportiva. Ascoli che si prepara al match contro l'Empoli in programma sabato allo stadio del Duca, con avvio alle 15, una gara che sarà diretta dall'arbitro Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato. Intanto, mentre la SAMB si prepara ad affrontare sabato il Sestri Levante, in un lungo comunicato la famiglia Massi si dice pronta a tirarsi indietro e a lasciare spazio ad una nuova governance. Più volte negli scorsi mesi patron Massi ha cercato la collaborazione di altri imprenditori per gestire al meglio la squadra. Ieri nel comunicato, tra le altre cose, ha fatto sapere testualmente: è saggio farsi da parte, se non sei gradito valuteremo la soluzione migliore per le nostre famiglie e per la SAMB. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanne in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli da martedì scorso per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, ha ripreso oggi la sua ordinaria attività lavorativa, concelebrando anche messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli, come già aveva fatto anche ieri mattina. L'ultimo bollettino, diffuso dai medici curanti del pontefice, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, offre il quadro di un paziente in progressiva e costante ripresa. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni d'età vive in condizioni di grave povertà alimentare. Quasi la metà dei decessi in questa fascia d'età infantile è causata infatti in primo luogo dalla malnutrizione. Sconcertanti i dati su questa emergenza planetaria forniti dalla ONG Save the Children.
2: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta, costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitarie e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Violenze, abusi e i danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, appunto, quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Montagna è stata inaugurata oggi a 3.830 metri di quota la nuova capanna Carrel lungo la Cresta del Leone sulla via normale italiana di salita al Cervino, al rifugio destinato a diventare un indispensabile punto d'appoggio per gli alpinisti diretti alla vetta. È stato realizzato circa 50 metri più in basso rispetto al precedente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Man.
1: No, è mio. È papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.
6: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Al terzo giorno del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove martedì è stato operato al polmone destro, prosegue costante la ripresa di Papa Leone XIV. Stamattina il pontefice ha eseguito i controlli di routine, spiega il bollettino medico odierno sulle sue condizioni, che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, spiegano i medici che lo hanno in cura. Papa Leone ha svolto le attività quotidiane autonome. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede in modo regolare, conclude il bollettino medico appunto sulle condizioni del Papa. Conflitto in Ucraina. Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. Il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare, affermano tali fonti. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri. Intanto si scatena l'ira verbale del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export del gasolio russo, afferma Mosca. Non solo non hanno accolto questo accordo, ma lo hanno criticato aspramente, osserva il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. La premier Meloni aveva definito molto rischiosa l'intesa Washington-Mosca sul gasolio. In una società come quella italiana, dove crescono disagio sociale e povertà più o meno nascoste, il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia oggi.
2: Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi con un incremento del 349% rispetto al 2006, 835 milioni di ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
3: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo l'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
2: Alessio Orlandi, Lignano Studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, questo l'appuntamento con le notizie locali. Sono gravi le condizioni di un operaio vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel centro storico di Ascoli. L'uomo era impegnato in un cantiere edile privato lungo il lato sinistro nella prima metà di via Pretoriana quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un pezzo del solaio che ha improvvisamente ceduto franandogli addosso. È stato immediatamente soccorso prima dai colleghi e poi dagli operatori del 118. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l'uomo dalle macerie e lo hanno affidato ai sanitari. Constatata la gravità delle lesioni riportate, è stato deciso di allertare l'elisoccorso per il trasferimento del paziente, che è comunque rimasto sempre cosciente, all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Sono in corso ancora gli accertamenti dei carabinieri e dell'AS di Ascoli. Andiamo adesso a San Benedetto, dove ieri pomeriggio è esplosa una caldaia in una palazzina del quartiere Ragnola. Nell'esplosione, che ha innescato velocemente un incendio, sono rimasti feriti un uomo e una donna, fratello e sorella, residente nell'appartamento stesso, fortunatamente feriti in modo non grave. La palazzina è invasa da un fumo denso e nero, è stata evacuata mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Anche in questo caso in corso gli accertamenti sull'edificio e sulle cause dell'incidente. La Regione Marche ha presentato ieri il bando unico pesca 2026. Diverse le misure a sostegno del settore ittico, come ci spiega l'assessore regionale Enrico Rossi.
2: Allora, questo nuovo bando prevede quattro misure, di cui uno è il bando flotta, l'altro è il bando motore, uno invece è legato all'acquacoltura sostenibile e l'altra misura è nell'ambito della promozione. Parte con una dotazione di circa 2 milioni di euro, per poi sicuramente essere incrementata rispetto alle rimodulazioni del fondo che faremo nel futuro prossimo, ma soprattutto si inserisce all'interno di un contesto più ampio che abbiamo messo in campo e continueremo a mettere in campo a sostegno dei nostri pescatori.
1: Parliamo adesso della questione casa nel Piceno, dove crescono gli sfratti, dove tanti appartamenti rimangono vuoti, quindi non disponibili né all'affitto né alla vendita, ma dove grazie al piano casa entro i primi tre mesi del 2027 arriveranno oltre 200 alloggi di edilizia popolare. Ai nostri microfoni Antonio Angelini di SICET CISL Marche.
3: Nel Piceno purtroppo si registra la stessa situazione che si vive in tutta la regione Marche, e quindi c'è una crescente domanda di case in affitto e c'è la non disponibilità appunto degli affitti. C'è il tema che riguarda per esempio tutta la nostra costa, dove quelle poche abitazioni disponibili hanno prezzi esorbitanti, perché tra l'altro molti hanno trasformato le abitazioni residenziali in abitazioni per affitti brevi, per affitti turistici.
1: È una situazione complessa nella quale entrano tanti fattori. Di questo vogliamo parlare nelle realtà locali di oggi, sia con Antonio Angelini di SICET CISL Marche, avete ascoltato una piccola anteprima della sua intervista, ma anche con il presidente ERAP Marche Tommaso Fagioli. Realtà locali andrà in onda sulle nostre frequenze ed è già disponibile su radioascoli.it. Proseguiamo con la cronaca. Il questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha emesso un DASPO di 5 anni nei confronti del tifoso 57enne che domenica scorsa, durante Giulio Nova Ancona, ha ferito la giornalista marchigiana Silvia Trillini. Dopo il raddoppio ospite, l'uomo ha sferrato due pugni contro il divisorio in plexigas della tribuna stampa, mandandolo in frantumi e colpendo al volto la cronista. Nonostante l'assenza di telecamere, l'azione congiunta di Digos e Carabinieri ha permesso di identificare il responsabile in meno di 24 ore. L'uomo, denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento, non potrà accedere per 5 anni a nessun impianto sportivo. E adesso lo sport, quello sul campo. Ieri pomeriggio al Picchio Village si è presentato il centrocampista Gennaro Acampara, che ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero e dell'attualità sportiva sportiva. Ascoli che si prepara al match contro l'Empoli in programma sabato allo stadio del Duca con avvio alle 15, una gara che sarà diretta dall'arbitro Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato. Intanto, mentre la Samb si prepara ad affrontare sabato il Sestri Levante, in un lungo comunicato la famiglia Massi si dice pronta a tirarsi indietro e a lasciare spazio ad una nuova governance. Più volte negli scorsi mesi Patron Massi ha cercato la collaborazione di altri imprenditori per gestire al meglio la squadra. Ieri nel comunicato, tra le altre cose, ha fatto sapere testualmente: è saggio farsi da parte, se non sei gradito valuteremo la soluzione migliore per le nostre famiglie e per la Samb. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

chiedo scusa. Quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte.

0: Papa Leone continua nella sua costante e progressiva ripresa dopo l'intervento chirurgico al polmone destro. Al terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, il pontefice ha ripreso l'ordinaria attività lavorativa, celebrato messa e fatto esercizi di fisioterapia. La povertà assoluta in Italia è ormai una costante per oltre 2 milioni di famiglie. Vivono in questa condizione di grave precarietà quasi 5 milioni e mezzo di persone, certifica l'Istat, e si impoveriscono anche i lavoratori con stipendi inadeguati. Conti pubblici e flessibilità europea, il governo manda in visione a Bruxelles il suo documento di programmazione economico-finanziaria, chiedendo appunto un cambio di passo, oltre le rigidità degli accordi stipulati in passato. È uno dei temi clou in discussione da oggi al Consiglio europeo. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque nel nostro notiziario le condizioni di salute di Papa Leone al suo terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato operato al polmone destro. La situazione appare buona, il pontefice è in progressiva e costante ripresa, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con l'ospedale Gemelli, dove c'è per noi la collega Rita Dovremmo riprendere a momenti la linea, stiamo appunto cercando di collegarci, come dicevamo, con la nostra collega Rita Salerno, che è al Gemelli per monitorare, diciamo, costantemente, momento per momento, le condizioni del Papa. Oggi l'ultimo bollettino diramato, diffuso dai medici curanti del Papa, parlava di condizioni buone. Ci sono queste notizie appunto che ce lo descrivono anche in ripresa progressiva lavorativa. Vediamo se riusciamo di nuovo a agganciare la collega. Eccola, Rita Salerno. Buonasera Rita. Purtroppo ci sono dei problemi, ci torneremo. Intanto vediamo il fatto che cresce di giorno in giorno la vicinanza di tante persone, non solo cattoliche o credenti, a Papa Leone, ricoverato appunto al Gemelli, come attestano le molte manifestazioni di affetto e preghiera che giungono un po' da tutto il mondo, e ce ne parla Paolo Fucili.
1: A Caracas una donna invoca su Leone la protezione di uno dei 9 santi finora canonizzati da lui. Un medico ha voluto la provvidenza, il venezuelano José Gregorio Hernández Cisnero.
2: Iba a ser medico del Papa.
1: Sarà lui il medico del Papa, dice. Preghiere fervide per la sua salute anche al santuario della Madonna di Guadalupe in Messico. C'è tanta gente che lo ama, che si preoccupa per lui, dice una mamma. Cambia la lingua all'altro capo dell'Atlante, le Filippine, non l'intenzione della preghiera, che Leone si ristabilisca presto. Uruguay, Argentina e Perù fremono dopo l'annuncio recente del viaggio papale in quei paesi con partenza il 6 novembre. Io spero che venga e sono sicuro che ci farà molto bene, dicono a Buenos Aires. Lasciamolo riposare tranquillo e quando si sarà ristabilito verrà, perché lui ama questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Intanto andiamo avanti col nostro giornale. L'Italia è un paese dove lo stato di povertà sta diventando strutturale per una consistente fascia di popolazione pari a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini. Secondo il rapporto povertà presentato oggi dall'Istat, si stimano poco più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta. L'incidenza, pari all'8% sul totale delle famiglie residenti, risulta stabile rispetto al 2024. Sentiamo Beatrice Bossi.
3: Sono 5,4 milioni le persone in povertà assoluta nel 2025 in Italia, come a dire che tutti i residenti di Roma e Milano fatichino ogni mese a pagare le bollette o a trovare da mangiare. Si tratta di oltre 2 milioni di famiglie, pari all'8% del totale, un dato stabile rispetto al 2024 che indica però ancora la lunga strada da fare. Confermata la più alta incidenza nel Mezzogiorno, con la povertà assoluta che coinvolge oltre 800.000 famiglie, seguito poi dal nord e dal centro Italia. L'incidenza per i nuclei composti solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% se nessun componente ha origini italiane. Tra i numeri che fanno riflettere quelli che coinvolgono i minori, sono oltre 1.100.000 i bambini che vivono in povertà assoluta in Italia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E a questo punto proviamo a riagganciare la nostra collega Rita Salerno. Buonasera Rita.
4: Sì, buonasera. Terzo giorno di degenza per Papa Leone XIV, che ha ripreso l'attività lavorativa e concelebrato la messa al decimo piano nell'ala Solventi, dove si trova ricoverato. È di poco fa la notizia diramata dalla sala stampa vaticana che il Papa ha ricevuto il sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli. Ancora non ci sono indicazioni precise sull'Angelus di domenica 18, però sappiamo che le attività quotidiane sono state svolte in autonomia dal pontefice. La seduta di fisioterapia ha riguardato attività motorie complete. Nel complesso quindi si può dire che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Ed è tutto dal Gemelli, linea a voi.
0: Grazie a Rita Salerno e torniamo a parlare di società, la società italiana, dove crescono anche disagio sociale, povertà più o meno nascoste, e il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia. Oggi ce ne parla Alessio Orlandi.
5: Non conosce crisi né confini, attraversa in maniera trasversale ceti sociali differenti, ma è in particolare sui più fragili che produce le conseguenze peggiori. Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi, con un incremento del 349% rispetto al 2006, 835 milioni le ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
6: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo l'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
5: Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E come avete sentito, abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di rischio azzardo. Intanto sul fronte politico, al centro dell'attenzione, c'è il documento di programmazione economico-finanziaria che l'Italia presenta all'Europa, a Bruxelles, e che alimenta nuove discussioni e tensioni tra maggioranza e opposizioni. E ce ne parla in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare le maggiori spese per difesa e sicurezza energetica nel documento, la linea di quella che poi sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture alla manovra del 2027 arriveranno, secondo le intenzioni dell'esecutivo, anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e ai giochi. Il settore bancario dovrebbe garantire un contributo dello 0,21% del PIL, pari a circa 5 miliardi di euro, ma da ABI filtra un malcontento, sarebbe una misura non negoziata. Per comprendere tuttavia la reale portata della manovra e soprattutto i contenuti, si attende comunque la risposta del Bruxelles sulla possibilità di maggiore flessibilità a causa dell'aumento dell'inflazione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene allo studio.
0: E grazie ad Augusto Cantelmi, noi ci spostiamo a Bruxelles, dove nel pomeriggio i capi di Stato e di Governo riuniti per il Consiglio europeo hanno iniziato la discussione sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. In primo piano ci sono naturalmente i temi di bilancio, ma anche il nodo energia e la guerra in Ucraina. Antonio Soviero.
8: Clima rovente al Consiglio europeo di Bruxelles. All'arrivo il cancelliere tedesco alza l'attenzione sul punto più importante. Il bilancio comune europeo va significativamente ridotto, afferma Merz. La mediazione della presidenza di turno irlandese prevede un taglio di 141 miliardi di euro al bilancio dei 27. Ma ai paesi frugali, tra cui la Germania, non basta. Le 17 nazioni, tra cui l'Italia, facenti parte degli amici della coesione, in una nota congiunta chiedono invece che il prossimo bilancio UE sia ambizioso, equo ed equilibrato. Restano distanti le posizioni sul prossimo bilancio comune 2028-2034. Altri temi sul tavolo: sostegno all'Ucraina, immigrazione, crisi energetica. Il governo italiano chiede di ammorbidire i costi della transizione ecologica sulle imprese per salvaguardare la competitività. Infine, dal summit trapela che sarebbero state approvate le proposte della Commissione per far fronte ai picchi dei prezzi. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E parliamo di conflitto in Ucraina. Star Shield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. E intanto Mosca punta l'indice sempre più inferocita contro i paesi europei, colpevoli di aver condannato l'accordo Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Marco Burini.
9: Le sorti di una guerra in mano a una persona, o due, Putin ovviamente ed Elon Musk, che riaccende Starlink ma spegne Zelensky. Il multimiliardario americano, socio di Trump, possiede tra le altre cose una vasta rete di satelliti gestiti dal Pentagono, fondamentali per individuare le posizioni militari nemiche e prevenire gli attacchi aerei. Dopo l'interruzione di ieri, oggi è tornato a funzionare, fanno sapere fonti della difesa ucraina. Ma fino a quando? Anche perché nel frattempo Musk, come il boss della Casa Bianca, scarica Zelensky. Questo massacro continuerà, è ora che se ne vada, ma il leader di Kiev non rinuncia. Annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe, visto che Mosca non ha mai rispettato la tregua energetica proclamata da Trump. Poco fa Zelensky è arrivato a Bruxelles per incontrare i leader

0: fronte yemenita. Secondo fonti riportate dai media israeliani, l'Iran avrebbe chiesto a Hezbollah libanesi di prepararsi a riprendere i combattimenti contro Israele e per questo in serata Netanyahu riunirà i vertici della sicurezza. Segnali di escalation arrivano anche dagli Stati Uniti. Il Pentagono starebbe valutando infatti l'impiego della cosiddetta madre di tutte le bombe contro obiettivi iraniani. Bombe e missili non piegheranno il nostro paese, la replica del presidente Peseschian. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sport. L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.

0: Baskın.
1: Şiş. Girl, I'm about to

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi della questione casa nel Piceno. L'abitare nel nostro territorio ricalca i nodi critici nazionali e regionali, per non dire europei, con una forte domanda di edilizia residenziale pubblica che purtroppo rimane in parte inevasa, la presenza di alloggi pubblici inutilizzabili e in attesa di riqualificazione, provvedimenti di sfratto legati principalmente alla morosità e anche tanti immobili che rimangono vuoti, magari immobili privati che però rimangono vuoti e quindi non entrano nel mercato degli affitti o delle vendite. Una questione complessa di cui vogliamo parlare innanzitutto con Antonio Angelini di SICET, il sindacato inquilini che fa capo alla CISL, e a lui vogliamo chiedere innanzitutto di darci una panoramica generale della situazione abitativa nel Piceno.
2: Nel Piceno purtroppo si registra la stessa situazione che si vive in tutta la regione Marche, e quindi c'è una crescente domanda di case in affitto e c'è la non disponibilità appunto degli affitti. C'è il tema che riguarda per esempio tutta la nostra costa, dove quelle poche abitazioni disponibili hanno prezzi esorbitanti, perché tra l'altro molti hanno trasformato le abitazioni residenziali in abitazioni per affitti brevi, per affitti turistici, e quindi c'è questo fenomeno che sta divagando su tutte le città d'arte e le città costiere. E quindi il primo problema è appunto la difficoltà a reperire alloggi.
1: Una situazione che incide sul tessuto economico e sociale del territorio. Infatti sono ad esempio tante le giovani coppie che rinunciano a mettere su famiglia proprio perché non hanno accesso ad un'abitazione anche nel nostro Piceno. E calandoci proprio sul Piceno, qual è la situazione delle abitazioni che rimangono vuote proprio perché sono i proprietari stessi a scegliere di non affittarle, di non venderle?
2: Parliamo per esempio della provincia di Ascoli. Complessivamente abbiamo oltre 122.000 abitazioni, e di queste 37.059, per essere precisi, sono alloggi non occupati. Quindi qui dentro ci sono appunto gli alloggi usati per affitti brevi, ci sono certo le seconde case, ma circa il 20% del patrimonio non viene messo a disposizione, restano vuote, e qui subentra anche il tema dei motivi che portano molti proprietari a non dare in affitto le case, perché hanno il timore che possano non essere pagati per l'affitto, e quindi preferiscono appunto tenerle vuote piuttosto che rischiare di non rientrarne in possesso o appunto di avere delle morosità. Questo è un fenomeno che non riguarda solo Ascoli, riguarda, in quanto di mia conoscenza, tutta la regione, ma se pensiamo appunto che il 20% di case non occupate, la maggior parte per questo motivo, credo che occorra, noi stiamo spingendo tutte le amministrazioni, tutte le per trovare delle soluzioni che possano in qualche modo far superare questo timore.
1: Parleremo tra un minuto di questo e delle vostre proposte, prima però il dato sugli sfratti. Quanti sono stati nel Piceno nel 2025?
2: Il dato del Ministero degli Interni relativamente al 2025 ci dice che su Ascoli noi abbiamo avuto nel 2025 81 richieste di sfratto. Come dire, non è, rispetto al panorama nazionale, non è eccessivo, perché rappresenta il 10%, però è in crescita rispetto all'anno precedente di oltre il 20%. Di questi, gli sfratti eseguiti nella provincia però sono stati 254. Quindi dove è arrivato l'ufficiale giudiziario e ha cacciato le persone. Sono molto di più rispetto alle richieste, perché si trascinano gli sfratti degli anni precedenti, quindi c'è stato un incremento significativo dell'esecuzione degli sfratti. La maggior parte di questi sono dovuti a morosità, però il dato ci dice che la tendenza è quella di una diminuzione termini percentuali degli sfratti per morosità e aumentano quelli per finita locazione. Quindi persone che pagano regolarmente il canone, ma alla cessazione degli 8 o 5 anni del contratto il proprietario non proroga questi o non rinnova questi contratti, pur essendo queste famiglie in grado di pagare. E arriva lo sfratto perché non riescono a trovare altri alloggi disponibili. Quindi questo è un fenomeno che ci tocca e tocca il nostro territorio in maniera significativa.
1: Antonio Angelini, qual è la parte della popolazione maggiormente interessata da questo fenomeno della casa, dal bisogno di avere una casa?
2: Noi abbiamo diciamo due fasce di famiglie bisognose di un'abitazione. Abbiamo le famiglie più povere, cioè quelle sotto a 14.000 euro di reddito ISEE, che possono fare domanda per gli alloggi cosiddetti popolari. Però abbiamo tutta una fascia che noi abbiamo definito una fascia grigia, che sono famiglie che stanno sopra questa soglia di reddito, ma non hanno garanzie sufficienti da poter presentare, o non hanno economicamente un reddito tale che gli consente di andare sul mercato libero delle abitazioni. E questa fascia di persone è in tendenziale crescita, con un danno non solo per loro ma per l'economia di tutto il territorio.
1: E qui andiamo al tema che annunciavamo anche prima, quello della proprietà privata. Naturalmente ogni proprietario è libero di scegliere se affittare o meno il proprio immobile. Visto che però l'immissione sul mercato di quanti più abitazioni possibili sarebbe utile sotto vari aspetti, tra questi anche l'accesso a più persone a una casa, il tentativo è quello di promuovere iniziative che da un lato spingano i proprietari ad affittare e dall'altro vedano gli inquilini più facilitati nell'accesso a canoni calmierati. Per esempio, nella provincia di Ascoli l'80% dei contratti di affitto è a canone concordato. Questo vuol dire che le organizzazioni sindacali degli inquilini e le associazioni dei proprietari si sono messi d'accordo per ridurre il canone mensile rispetto al valore del mercato, una riduzione che va dal 10 al 20%, quindi i proprietari rinunciano a una parte del canone, ma in cambio possono accedere alla cedolare secca al 10% e si vedono ridotto l'IMU del 25%. Inoltre i contratti a canone concordato possono essere 3 anni più 2 e non 4 più 4 come quelli a canone libero. E questa è una delle modalità che può in qualche modo invogliare i proprietari a dare in affitto i propri appartamenti. Inoltre, Antonio Angiolini, voi state cercando anche di promuovere un altro tipo di iniziativa. Di cosa si tratta?
2: No, la proposta che noi facciamo da diversi anni, a dire la verità, almeno 3-4, di costituire delle sorte di agenzie pubblico-private, le quali possano fare da garante rispetto ai proprietari e intervenire nel caso in cui si verifichino appunto difficoltà nel pagare il canone. Per esempio, possono intervenire nel dare la caparra iniziale, che spesso anche questo è un problema perché molti chiedono 3 mensilità. E quindi le proposte che abbiamo fatto sia alla regione ma anche a diversi comuni è quella di cominciare a lavorare per costruire un meccanismo di questo tipo.
1: Questo dunque è la proposta delle organizzazioni sindacali per quanto riguarda, diciamo, il mercato libero degli affitti. Dall'altra parte c'è l'edilizia residenziale pubblica, e di come siamo messi sotto questo punto di vista vogliamo parlare con il presidente regionale Tommaso Fagioli, che ringrazio per essere con noi oggi.
3: Grazie a voi dell'invito, grazie.
1: Cominciamo subito a parlare del patrimonio di alloggi. Quanti sono e, se possibile, con una specifica sul Piceno e sul Fermano?
3: Come no? Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, gli alloggi di Ascoli Piceno sono 2.200, invece quelli del Fermano sono di 1.230 alloggi. Quindi parliamo di 3.430 alloggi, insomma, nella zona Sud Marche in totale.
1: E per quanto riguarda il profilo degli assegnatari, cosa ci può dire? Qual è?
3: Ma allora partiamo dalle famiglie numerose a gruppi monoparentali, diciamo che è variegato, diciamo molto simile, diciamo, per quanto riguarda le due province, quindi non abbiamo delle differenze sostanziali da questo punto di vista. Abbiamo degli inquilini, diciamo, standard, ecco, per così dire.
1: Capisco. E diciamo, tenendo presente questo patrimonio, quanta risposta si riesce a dare rispetto, insomma, alla domanda che ricevete?
3: Allora, diciamo che con un 10% annuale riusciamo a dare una risposta concreta. Con il piano casa riusciremo a fare qualcosina in più, perché parliamo di un totale di 1300 alloggi sfitti. Parliamo del primo piano, del primo stralcio del piano casa, quindi parliamo di alloggi sfitti, di ERAP Marche o di appartamenti gestiti dai comuni per conto di ERAP Marche, per un totale di 1300 alloggi, di cui 350-400 alloggi, diciamo, tra Fermo e Ascoli sostanzialmente, quindi un terzo andranno nel sud delle Marche, insomma, in queste due province sostanzialmente.
1: E quali sono i tempi entro i quali questi alloggi torneranno ad essere disponibili?
3: Ma i tempi sono stretti, nel senso che abbiamo tra ottobre e dicembre un 15% di anticipo di cassa, quindi dove noi saremo pronti a dare i primi alloggi, i primi 100, 200, 300 alloggi, parlo delle Marche in questo caso, quindi un 15% degli alloggi del sud delle Marche entro i primi tre mesi dell'anno del 2027, e poi entro il 2027 dovremo portare a compimento, perché poi appunto, se andrà avanti il piano casa come si prevede, attueremo il secondo e terzo pilastro, però ancora non ne parliamo, perché ancora le regole del gioco, come dico, sono ancora incerte, e quindi quello che abbiamo di certo sono i 700 milioni di euro in tutta Italia, e se consideriamo un 25.000 euro ad alloggio, riusciamo, abbiamo fatto i conti come ERAP Marche, a sistemare ben 1300 alloggi in tutta la regione, ecco.
1: Un'ultima domanda: in generale il patrimonio immobiliare ed edilizia pubblica in Italia è piuttosto vecchio, come siamo messi nelle Marche, ma in particolare nel Piceno e nel Fermano?
3: Le Marche è la media assoluta della situazione nazionale, parliamo di edilizia anni 50-60 con un boom degli anni 70, qualcosa di 80-90, quindi insomma diciamo che è un po' attempato. Molto è stato fatto, alcuni interventi con i 110, altri con appunto rifacimento delle facciate esterne in tempi andati, piano piano si sta recuperando. Ripeto, la risposta del piano casa darà una risposta concreta a centinaia, per non dire migliaia, di alloggi, e quindi questa è una risposta completa. Però ecco, parliamo di un capitale un po' obsoleto che va in una manutenzione costante, e il piano casa, diciamo, che ci dà un aiuto concreto per accelerare un po' i tempi di ristrutturazione, questo sì.
1: Bene, allora intanto grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie anche a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare, se volete, condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Amici radioascoltatori, bentrovati alla terza puntata del nuovo ciclo del Circolo del Giovedì. Con me Armando Giampieri e Tonino Sofia, Alberto Vitelli ovviamente in mezzo a questi due belli imbusti. Siete fantastici.
2: Oh, ma io devo capire.
3: Sei la punta del diamante.
1: Ma che stai a scherzare?
2: Armando, ma tu ti spieghi perché si mette sempre in mezzo.
1: Metto in mezzo come il giovedì, come hai detto, invece che mercoledì come il giovedì.
3: Sta più protetto,
2: sono più protetto in mezzo, sì. Sì, dagli spifferi.
1: Giovedì 15 ottobre, ben trovati il circolo del giovedì. Allora continuiamo il nostro viaggio, no?
3: Sui sapori d'autunno.
1: Esatto, sapori d'autunno nel territorio
3: d'autunno.
1: E profumi d'autunno, esatto, nel territorio piceno. Allora come?
2: Ci manca un'altra
1: cosa. Che ci manca?
2: Sapori, profumo e assaggi.
1: Assaggi, ma tu Tonino serve.
3: Sei
1: una cosa grossa.
3: Senti, non ti piace niente tu.
1: Una cosa impressionante.
3: Perché se vai a vedere, vai a mangiare con lui, su 12 cose ne rifiuta 11.
1: Quest'altra non posso, questo no. Va bene, allora noi continuiamo, come dicevo, il nostro viaggio sul territorio piceno, nel territorio piceno, questo bellissimo territorio che Madre Natura ci ha gentilmente concesso e ci ha chiesto anche di custodirlo, ma non siamo mai
3: molto capaci.
1: Esatto, di custodire questo territorio. Sì, allora, sì. Dopo che siamo stati la scorsa settimana a Montefalcone, Appennino e Asmerillo, adesso approdiamo intorno ai 1000 metri
3: ci siamo alzati di quota
1: e non di poco, che da 800 di Smerillo arriviamo quasi ai 1000 di Monte Monaco, e abbiamo con noi una signora, di Monte Monaco, Rossangela Censori, segretaria già presidente della Proloco
2: della Repubblica di Monte Monaco.
1: Non scherziamo, perché Monte Monaco è più della Repubblica. Allora, Rossangela, buonasera.
4: Buonasera a voi.
1: Loro perché non sanno quello che dicono, quindi vai tranquilla.
3: Benvenuta.
4: No, il presidente della Proloco è Giovanni Giannini, presidente.
3: Infatti noi abbiamo detto segretaria già presidente, che sei stata.
4: Sì, per 6 anni, adesso è giusto passare il testimone.
1: Certo.
4: Però rimanere nella squadra per dare un aiuto, visto la mia esperienza.
3: E infatti è proprio per questo che il presidente mi ha detto di chiamarti.
1: Cioè, non solo perché se ne è lavato le mani. Ecco, cioè,
2: come Pilato ha fatto.
1: Ma non vuoi sentire la Rosangela? Ma che è così brava! È stato
3: sa tutto, lei è esperta. Sa tutto.
1: Monte Monaco ce l'ha sulle punte delle dita. Le conosce tutte. Conosce tutto di Monte Monaco. Pietra. Anche patata, fagiolo.
2: Sì.
1: Sì. Perché Monte Monaco è importante anche per questo, legumi e patate, diciamolo, perché una patata buonissima.
4: Ma anche castagne e castagne.
1: Qui ti volevo, vedi, sei cascata nel tranello, lo vedi?
4: Anzi, bisogna essere più precisi, marroni e marroni.
3: Marroni,
2: mo.
1: Allora vediamo un po', dalle parti tue avete fatto, ci diamo del tuo, Rosangela, questo è il circolo, quindi qui,
4: ma certo.
1: Esatto, i formalismi non sono di casa. Allora Rosangela, avete iniziato già ad assaggiare qualche marrone o ancora troppo presto?
4: Allora, i marroni stanno arrivando
1: lentamente,
4: e quindi saranno prontissimi per il 24 e 25 ottobre, dove si svolgerà a Monte Monaco la 47ª Sagra Mercato della Castagna.
1: 47esima, ragazzi.
3: 47.
1: 44 Smerillo, 47 Monte Monaco, ragazzi.
2: Porca miseria.
1: Qui si va, ma più andiamo in là, alla fine arriviamo veramente a 100, Ci fermiamo qui.
4: Sicuramente è una delle manifestazioni più importanti ed antiche dei Sibillini, dedicata a questo dolce prodotto dei boschi.
3: Quello che succede ogni anno a Monte Monaco lo dimostra, quello che stiamo dicendo, no? È perché la gente che c'è, una marea di gente che si...
2: Sì, sì, ma io mi toglietemi una curiosità, no?
1: Sì, anche due.
2: Ma le persone che sono lì a cuocere le castagne a ciclo continuo, come suol dirsi, no?
3: L'hanno voluto fare, quindi
2: sono, si sono fatte volontarie, oppure certo. Sono stati precettati dalla presidente precedente e dal presidente attuale.
1: No, sono 47 anni che stanno lì, non si muovono.
4: Sono tutti volontari, anzi c'è una grande lotta per essere lì presenti a cuocere le castagne. Per loro è uno spettacolo far vedere come si cuociono le castagne.
1: Esatto, è uno spettacolo proprio.
4: Noi parliamo di castagne, ma in effetti
2: sono marroni.
4: Dovremmo essere più precisi, sono i marroni dei Sibillini. Ecco,
3: i marroni dei Sibillini e non di là.
1: I Monti Azzurri, i famosi Monti Azzurri, che dovremmo custodire un po' meglio, ma non Monte Monaco già fa il suo lavoro, lo fa anche bene. Però ultimamente, insomma, bisogna stare sempre di più con gli occhi e le antenne ben dritte, gli occhi aperti.
3: Se vogliessimo fare un piccolo una descrizione di tutto l'apparato, o comunque di tutta l'organizzazione che c'è intorno a questa festa, tu, Rosangela, che cosa metteresti in prima fila? Per esempio, tutte le donne che si mettono a pulire le castagne, a fare i dolci, eccetera. Poi quelli che preparano la festa, anche attraverso attrezzature e quant'altro. Poi tutti i venditori di prodotti tipici che si mettono nella zona, del Paese Vecchio.
1: Armando conosce, conosce a menadito Montemorano.
4: Conosce a menadito.
1: Mamma mia.
4: Beh, allora, l'organizzazione della sagra parte ben prima di un mese. Diciamo già a metà settembre la macchina organizzativa si avvia.
1: Si mette.
4: Naturalmente è coinvolta principalmente la Proloco, con il supporto dell'amministrazione comunale, che ringraziamo per il supporto e sostegno che ci dà ogni anno. Poi c'è il coinvolgimento dei produttori locali, gli operatori commerciali e naturalmente l'intera popolazione di Monte Monaco, ma non solo. Ci sono tantissime persone dei comuni limitrofi che ben volentieri vengono a darci una mano.
1: Che bello.
4: Considerate che ci sono quel giorno più di 100 volontari che si prodigano per la realizzazione di questo evento.
1: 100 volontari.
4: Eh sì, perché poi a novembre solitamente ci ritroviamo tutti insieme per una cena conviviale d'amicizia e di condivisione, e quindi siamo sempre più o meno un centinaio.
2: Sì, però non vale, scusa, non invitate chi viene alla fiera dei marroni.
1: Sono migliaia di persone, Tonino,
2: Scusa, ci hanno posto, ci hanno una strada lunga,
1: ma a novembre fa freddo organizzare un pranzo all'aperto, magari d'estate, magari sì, uno dice venite voi che siete stati alla fiera d'autunno, venite d'estate, facciamo una grande tavolata, potrebbe essere un'idea, caro Tonino. Però dire 100 persone che organizzano e soprattutto il coinvolgimento dei paesi vicini, questo è veramente una cosa bella.
2: Sì,
1: una cosa
2: molto,
1: bella,
2: molto bella,
1: che dovrebbe essere un po' da traino, no, per tutte le iniziative, non soltanto per questo evento, no, autunnale, ma anche per le amministrazioni. C'è un consorzio di comuni, forse è il caso di incominciare anche a pensarlo, perché insomma i comuni, come ci dicevano anche da Montefalcone e Smerillo, si sta spopolando, e quindi bisogna cercare di fare in modo di progettare, programmare, no, avere una visione anche per il futuro, che è importante.
3: Però ancora la localizzazione, la festa di Monte Monaco o la festa di Smerillo, la festa di Montefalcone
1: è un punto di riferimento,
3: viene sentita dalle persone locali come tali, e
1: sì,
3: quindi
1: sì.
3: Voglio dire, se creassimo una struttura che sovraintende a tutto questo, forse molti penserebbero di non è soltanto roba nostra.
1: Parlavo di altro, non parlavo di parlavo veramente di un'amministrazione politica, ma non Masminille e Montefalco, che sono un po' troppo lontani da Montemonaco. No, ma Montemonaco con i paesi dei Sibillini, esatto, potrebbero veramente, anche con Montegallo, io pensavo già Montegallo, anche Montefortino, fare un consorzio tra comuni anche per dividere le spese del trasporto pubblico, della scuola, di tante altre cose, perché lo spopolamento è anche dovuto alla mancanza di servizi. Ecco, era questo il mio sì, scopo, non era quello della festa, per carità di Dio, la festa d'autunno di Montemonaco è la festa d'autunno di Montemonaco, come Smerillo, come Montefalcone, e come ce l'avranno anche tantissimi altri paesi come Acquasanta, Capradosso, insomma il territorio è pieno, perché il nostro è un territorio montano con vocazione, no, al castagno, come ci diceva giustamente al marrone, perché il marrone è una castagna innestata, né più né meno. Bene, allora carissima Rosangela, allora Montemonaco non è soltanto festa d'autunno, perché poi la festa d'autunno richiama veramente migliaia e migliaia di persone, no? Ma Montemonaco è anche un paese molto bello, è anche ricco di storia, dico bene?
4: Assolutamente sì.
2: Ma cosa c'è di particolare a Montemonaco? Se qualcuno che non è stato mai a Montemonaco e ci ascolta, cosa gli consigli di andare a vedere, di scoprire?
1: Prendiamo spunto che veniamo alla festa d'autunno, però ecco, oltre a degustare le bontà. No? Gastronomiche, che cosa ci consigli? Che giro ci consigli di fare?
4: Allora, Montemonaco è sicuramente nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, quindi passeggiate, escursioni nelle mete più suggestive del parco, per chi ha voglia di camminare un po' di più c'è il Lago di Pilato, c'è la Sibilla, ma nel periodo autunnale splendide passeggiate anche più semplici, accessibili a tutte, nei boschi che si colorano di mille tonalità. Il famoso foliage, e quindi non c'è posto migliore che Montemonaco per
2: il foliage.
4: Venire a vedere i boschi d'autunno.
2: Ma c'è organizzate qualche passeggiata guidata oppure
1: quel giorno, libera?
2: Quel giorno, io dico in questi giorni, cioè c'è qualcuno che guida?
4: Sì, ci sono diverse organizzazioni che fanno queste iniziative nella zona di Montemonaco, quindi basta cercare un po' in internet e si trovano diverse soluzioni per tutti.
1: Oppure si chiama la Paloco di Montemonaco.
4: Torniamo a parlare della
1: sagra. Esatto, che è quella la cosa
4: importante. Torniamo a parlare della sagra.
1: Esatto.
4: Sì, quel giorno, quei due giorni sono due giorni importantissimi. Accoglieremo le migliaia di visitatori, di persone che verranno alla nostra sagra nella piazza del paese. E nel centro storico saranno allestiti gli stand per degustare i dolci a base di castagne.
1: La piazza è quella appena si arriva, no? Rosangela, la piazza è quella appena si arriva, dove c'è il vecchio Barzocchi.
4: Sì. Ecco. Allora, lì ci saranno i marroni che verranno cotti nelle caratteristiche, lo dico in dialetto, rostitore, no? Queste grandi padelle che sforneranno caldarroste fumanti da accompagnare al vin brûlé. Il vin brûlé di Montemonaco, preparato da Felice e
3: da Mimmo,
1: è una cosa finta, incredibile.
2: Sì, però
4: è gratuito.
2: Sì, no, perché Armando è il primo assaggiatore.
1: Diceva che il vino è gratuito, è importante. Il vin brûlé è gratuito.
4: È gratuito per tutti. Sì.
3: Mi ci trovo sempre.
4: E quindi lo stand dedicato al vin brûlé è in piazza, in prossimità di dove vengono cotte le castagne, e allo stand dove vengono offerti dolci, proposti dolci a base di castagne.
3: Ma quando si ottiene il vin brûlé, che la fiamma, voglio dire, viene un po' accesa per bruciare l'alcol, è un bello spettacolo.
2: Un bello spettacolo, sì. Armando, che lo so.
1: Ma è lo spettacolo che un attimo solo, Rosangela, noi andiamo con un brano musicale, giusto perché insomma anche la musica è importante, essendo la nostra una radio, e poi torniamo a parlare della festa di Montemonaco. Non te ne andare, rimani lì, Rosangela.

0: Bene, dopo il brano musicale torniamo di nuovo in trasmissione. Allora, Rosangelo, abbiamo parlato che si arriva al centro e troviamo le caldarroste e dolci e il vin brulè di Felice, quindi non male.
1: E Armando l'assaggiatore.
0: Armando, e troviamo anche Armando con il bicchiere, con la tazza, perché si beve in tazza.
2: No, bicchiere.
0: Ah, il bicchiere, tu col bicchiere
2: beve. Grosso.
0: No, io porto la tazza.
2: No, che tazza.
0: Porto la tazza, sì, che... contando di manico.
2: No, io
0: sì, tu porti il bicchiere,
2: non ci sono manici.
0: Ma io me lo porto a casa.
1: Per favore, sentiamo invece la
0: Rosangelo. Esatto.
1: Come si beve?
0: No, vabbè, si beve con la bocca.
3: Quindi, dopo aver detto quello che possono trovare i visitatori in piazza, nelle vie del centro storico ci sono i mercatini dei prodotti tipici e dell'artigianato, e poi tre spazi per le varie degustazioni in piazzetta e ai Torrioni, a Piazzale Don Amici, e lo spazio più grande, la cucina degli antichi sapori, che verrà allestita al Parco Monti Guarnieri.
0: Ah, ecco, sopra.
3: Nella zona alta.
0: La piazzetta
3: poi,
0: qual è? La piazzetta qual è?
1: È quella dove sta la chiesa.
0: La piazzetta dove sta la chiesa?
3: Piazzetta è quella situata vicino alla farmacia.
0: Lungo via Roma, che taglia longitudinalmente il paese.
2: Va verso Foce, insomma,
0: esatto. Che va verso
3: e poi, nei due giorni non mancherà la musica a tenere viva l'atmosfera, con gli stornellatori accompagnati dai caratteristici organetti, oppure con i gruppi folcloristici con musica e canti della tradizione.
0: Ascolta, ti posso chiedere una cosa? Quali piatti andremo a degustare nella parte più alta del paese, in questo parco meraviglioso che è un balcone su Tisibillini, veramente?
3: Allora, i piatti più importanti della tradizione sono gli gnocchi di castagne conditi con funghi porcini, e poi avremo la zuppa del Rupecorà con legumi vari, farro, lenticchia, orzo, ceci, fagioli, eccetera.
0: Cicerchia.
3: E fagioli con le cotiche. E poi le solite...
1: sta
0: dicendo le solite olive alla scolana.
3: Le olive alla scolana che non possono mancare, ma anche una bella porzione di polenta condita con la salsiccia e il pecorino.
0: Ci facciamo male,
1: ragazzi. Vi rendete conto che noi partiamo il 17? Quando è
0: il 17? Noi partiamo il 10 da Monteforcone.
1: Il 10 arriviamo a Montemonaco
0: a mani e piedi,
1: volando. Ci attaccano
0: io già palloni. C'ho l'acquolina in bocca. Quando sono gli gnocchi, dico la farina di castagne, i funghi porcini,
1: possiamo chiudere qui.
0: Sto morendo. Bene, allora Rosangela, noi ti ringraziamo veramente tanto, hai fatto veramente
2: Armando, volevo chiedere una cosa, potresti dirci il numero degli operatori che
0: 100
2: hanno deciso di partecipare con una bancarella, con qualcosa per vendere i loro prodotti a Montemonaco, o artigianali oppure alimentari oppure anche di semplice mercanzia, no? Ecco, hai un'idea di quante persone, di quanti bancarelle ci potranno stare a Montemonaco?
3: Il numero ve lo posso dire, ma non i nominativi.
2: Il numero complessivo.
3: Il numero complessivo saremo intorno a una quarantina di espositori dislocati nelle vie del centro storico.
0: Veramente si trasforma il centro storico di Montemonaco, si trasforma non in un mercato, ma in un qualcosa di veramente animato, bello.
2: Sì, ma sai che musica. Tu quel giorno lì non riesci a camminare.
0: Ma che scherzi, non
3: riesci. Purtroppo ancora facciamo i conti con i cantieri
0: del terremoto,
3: cantieri della ricostruzione, e quindi alcune vie sono precluse perché ci sono fortunatamente tanti cantieri.
0: Vabbè, però, ma sono passati ecco, solo 10 anni.
3: Un po' modificare, sì.
1: Speriamo
3: abbiamo dovuto
1: che
3: un per... po' modificare la logistica.
0: Certo. Comunque, sembra un bellissimo paese, Montemonaco. Adesso diciamocela proprio. Ecco, bello, è proprio bello.
3: Le gruci vogliono perché è segno che poi si torna alla normalità.
1: Volendo, potete anche mettere qualche tavolino sospeso con le gru.
3: Sì, potrebbe essere un'idea o appendere
1: per abbellire,
3: non so.
1: Per abbellire Montemonaco,
0: veramente qualche abbellimento, qualche addobbo si potrebbe pensare, sì, magari fra qualche anno, perché sperando che insomma non devono passare altri 10 anni, diciamocela chiaramente.
2: Speriamo di no.
0: Bene, Rosangela, allora io già vado via con la fame, quindi te lo dico subito, arriverò lì con la fame, perché arriverò a Montemonaco quel giorno con la fame, e sicuramente incontreremo per strada Armando, se non lì Alvin Brulema, sicuramente in giro, quindi questo sicuramente Armando e Rita sicuramente saranno lì tra i primi. Rosangela, noi ti ringraziamo.
3: Daremo ad Armando l'incarico di assaggiatore, solo dopo il suo assaggio del Vin Brulè può essere... distribuito a tutti i turisti che stanno
0: Però allora ti dico una cosa, attenzione, fai fare un solo assaggio, perché Armando sarebbe capace di dire

0: Ebbene, dopo il brano musicale torniamo in trasmissione con un altro ospite. Abbiamo lasciato Rosangela Censori di Montemonaco, della Prologo di Montemonaco, e approdiamo invece in quel di Ascoli Piceno con Massimo Scendoni. Ragazzi, Massimo Scendoni, no, quando diciamo Massimo Scendoni, che diciamo, Armando?
1: Diciamo persona esperta del territorio.
0: Ecco, persona esperta del territorio. Non potevamo chiudere meglio la
2: trasmissione. Abbiamo fatto l'excursus di intorno, adesso no, veniamo qui, esatto. Ma lui ci porterà anche in giro.
0: No, perché adesso diciamo quello che abbiamo
1: ci
0: fatto.
1: Ci porta in giro.
0: No. Allora, ciao Massimo.
3: Ciao,
1: buonasera.
3: Prima, innanzitutto.
0: Allora, Massimo, no, ti dico che noi abbiamo iniziato con la scorsa settimana passeggiando per le vie di Monte Falcone Appennino. Ok, poi andremo a Smerillo domenica prossima, alla Castagnata in Piazza, e poi saremo a Monte Monaco nel fine mese. Ovviamente per i due giorni della grande fiera d'autunno che si svolge a Monte Monaco. Ma con te, ovviamente, come diceva Armando, che sei un esperto di territorio, Massimo Scendoni, esperto di territorio, una guida, possiamo
3: dire. I luoghi che hai citato sono luoghi che io amo profondamente.
0: Ecco, vedi, perciò te l'ho detto.
3: Frequento abitualmente.
0: Frequento abitualmente, perché adesso gli hanno fatto anche una bella pista di 30 km che passa nei boschi tra Smerillo e Monte Falcone, dove lui, insomma,
2: lui va lì.
0: Va lì, gira.
2: Trova le persone girano e non si perdono, e lui li va a riprendere.
0: Allora, Massimo, diciamo subito. Massimo, diciamo anche la tua attività, insomma, tu sei anche, diciamo, l'ideatore, il creatore di tanti percorsi, di tanti anche, no, tour per sì, il territorio piceno. Allora, raccontaci un po' la tua storia, dai.
3: Ma io nasco come guida turistica, se parliamo del settore turismo, diciamo, nasco come guida turistica 23 anni fa, feci il concorso per guida turistica, allora era bandito dalle province, quindi partecipai al concorso.

0: questo e riuscii ad ottenere questa qualifica di guida turistica che mi ha permesso di esercitare questa bellissima professione nel corso degli anni, soprattutto nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, che è un po' la mia zona di operatività, diciamo, no? Poi nel corso del tempo è sempre più così, frequentando anche la montagna, perché sono da sempre stato un appassionato di montagna, mi è venuta un attimo così la passione per l'escursionismo, sia a piedi che in bici, e quindi poi ho acquisito anche altre due qualifiche professionali. In ordine di tempo è stata prima quella di guida cicloturistica e poi l'ultima è quella di guida ambientale escursionistica.
1: Non ci manca
2: E
1: niente.
2: Bello, bello, bello.
0: quindi sono una, diciamo, oggi attualmente sono una delle poche guide delle Marche che ha tre patentini professionali appunto per queste professioni che sono riconosciute ufficialmente, diciamo, dalla legge. Oggi sappiamo, no, l'importanza delle guide, soprattutto quando si va in montagna. Abbiamo visto che si sono verificati degli episodi di persone che si sono avventurate nei sentieri senza avere la giusta preparazione, senza avere la giusta esperienza, senza avere la giusta attrezzatura, e da qui poi sorgono i problemi. E qui, da qui l'importanza a volte, ecco, di essere seguiti, di essere accompagnati da una guida ufficiale. Ecco.
1: Senti, una curiosità, ti è mai capitato che qualcuno partiva per la tangente nonostante tu dicevi guardate, seguitemi, eccetera, eccetera, per il piacere di scoprire qualcosa di nuovo?
0: Sì, capita a volte anche che ci sono delle persone che si sentono sicure, troppo sicure di se stesse, e quindi si mettono in testa al gruppo, e quindi magari poi rischiano di sbagliare strada, e quindi a volte creano problemi. Io cerco sempre di evitare che succedano queste cose, come per esempio ci sono persone anche che a volte pretendono di fare delle escursioni in montagna indossando delle semplici calzature sportive, scarpe da ginnastica, per intenderci. E lì la guida un attimino deve essere ferma, diciamo, pretendere, insomma, che si usi anche l'attrezzatura adatta, perché poi se capita qualche cosa, capita qualche disavventura, poi ne risponde anche la guida, no? Quindi ha
1: Certo.
0: delle responsabilità in questo senso, per cui il ruolo della guida è importante anche nel mettere in guardia coloro che frequentano questi posti, diciamo, dei rischi che si possono correre, perché il rischio zero sappiamo che non
1: No,
0: esiste, no? Non c'è.
2: no, in montagna non esiste rischio zero.
1: Senti, un'altra curiosità, scusami, ma tu hai detto che Monte Falcone e Smerillo sono i tuoi,
2: E
1: il
2: Monte
1: tuo, e
2: Monaco.
1: Monte Monaco sono i posti che ami, ma c'è
0: Sì.
1: qualche particolare che hai trovato che non era riportato, mo la dico grande, sulle cartine, che ti devo dire, un rudere particolare, una fontana particolare non segnalata nei tuoi giri, che fai?
0: Ma guarda, io adesso mi viene in mente una cosa particolarissima che sta a Smerillo, per esempio la fessa di Smerillo, che è una sorta di canyon scavato nella roccia, che è un angolo, uno dei tanti angoli nascosti del nostro territorio che pochissimi conoscono, ed è poco, poco visibile, forse poco pubblicizzato, non saprei. Comunque, ecco, mi viene in mente questo, tanto per fare un
2: No,
0: esempio.
2: ma Tonio voleva dirti se tu sei stato veramente un pro esploratore e quindi sei arrivato in un punto dove non c'è mai arrivato nessuno prima.
0: Tra l'altro ero lì proprio qualche giorno fa per iniziare ad apporre la segnaletica che serve per orientare gli escursionisti per un progetto che è stato l'ultimo in ordine di tempo a cui ho partecipato. Si chiama Strada Romantica dei Sibillini ed è stato finanziato con i fondi del PNRR, e in questo progetto rientrano tre comuni che sono Monte di Nove, Rotella e Amandola.
2: Ah,
0: Quindi
2: Monte di
0: si
2: Nove,
0: parte dalle
2: Rotella e Amandola.
0: colline dalle dolci colline marchigiane e si arriva a piedi o in bicicletta sui Monti Sibillini.
1: Dopo un mese.
2: No, che dopo un mese, dai.
0: No, sono 57 chilometri, ma si può fare a tappe.
2: A tappe. In bicicletta magari lo puoi fare in giornata, ma a piedi no. Sì. Allora, noi ci fermiamo un attimo con un brano musicale e poi torniamo subito.

0: Bene, rientriamo in trasmissione, abbiamo ospite con noi Massimo Scendoni, guida alpina, creatore di circuiti, di percorsi, guida turistica,
1: guida ambientale,
0: escursionistica, no, perché io ho le guide alpine qui
1: sono
0: in testa.
1: Sono due figure
0: esatto, esatto. Allora, due figure ma diametralmente, non opposte ma diverse, perché tra l'altro poi la guida alpina...
1: Ambiti di operatività diversi.
0: Esatto, mentre la guida alpina... può fare anche la guida escursionistica e ambientalista,
1: la ferrata,
0: puoi fare ferrata, fare falesie, insomma arrampicata, sì. E soprattutto anche ambiente innevato e ghiacciato. Bene, allora dopo questo escurso andiamo avanti
2: e ritorniamo normali.
0: Armando, tu eri curioso di farti accompagnare da Massimo in una passeggiata, dove ti vuoi far portare?
3: Ma io sono stato colpito dal fatto che lui è l'ultimo, con l'ultima professionalità che ha acquisito, cioè che si occupa appunto di escursione,
0: guida escursionistica,
3: ambientale.
1: Sì.
3: Ecco, questo mi fa venire in mente, cioè mi fa pensare che per esempio per le persone che hanno qualche disabilità o che non possono muoversi normalmente come tutti, c'è bisogno invece di guardare tante cose, di fare tanta strada, forse c'è anche bisogno di fermarsi un po' di più e di prendere in esame i particolari. Per esempio, in un certo tipo di ambiente ci sono certe piante, oppure certi tipi di erba, oppure certa conformazione del terreno. Ecco, queste cose qui, che hanno una valenza, diciamo, un pochettino più ricercata, più approfondita rispetto al turista normale che fa tanta strada e vede tante cose e se le gusta, giustamente, no? Però ecco, è un discorso più circoscritto in una zona più limitata, però più analitico. Ecco, volevo chiederti se questo lo condividi come definizione di un...
1: Assolutamente sì. Sai, Armando, dopo il periodo infausto del Covid c'è stata proprio un rinnovato interesse per la natura, per l'escursionismo, per la scoperta degli ambienti naturali, no? Quindi c'è stato un po' una crescita esponenziale, no? Di questo desiderio, diciamo, di allontanarsi dai soliti giri e andare un po' a scoprire
3: nel
1: particolare, andare a scoprire anche la vegetazione, andare a scoprire l'ambiente naturale, anche fiumi, torrenti, insomma tutto quello che ci può dare benessere, perché la natura, come sappiamo, è una componente fondamentale del nostro benessere, secondo me.
3: La natura è una catena infinita di cause ed effetti, e quindi ci sono i motivi, voglio dire.
1: Sì.
0: Vedi che Armando che ti fa fare una passeggiata di quelle toste, amico mio, ti fa andare per torrenti, fa torrentismo, Armando, insomma datti una calmata, capisco che vuoi andare a scoprire, però insomma, yes, povero Massimo,
3: il torrentizio ci vuole.
0: Capito, Massimo, deve andare a prendere quella felce lì particolare, perché Armando deve sentire, deve odorare, assaporare, perché Armando assaggia anche le erbe, come no, le fa anche.
2: Ma infatti Massimo si sta già preparando.
0: Sì,
2: cioè quando va con Armando si mette dal costume all'imbragatura.
0: Si mette tutto. Perché devi stare attento,
1: allora, c'è tutto un mondo da scoprire, diciamo, ecco, la vegetazione ripariale, quella che cresce lungo i fiumi, piuttosto che quella che cresce
2: Aspetta,
1: da una
2: Massimo.
1: Determinata quota.
2: Sì. Scusa, Massimo. Massimo, ma la mia ignoranza, che cosa hai detto?
3: Ripariale. È cioè, della ripa del fiume che sta
1: lungo le sponde del fiume, le zone
2: ripariale. No, io pensavo che si riparava dalle persone.
3: Guardate che
1: è molto diversa dalla vegetazione che invece cresce da una certa quota in su, diciamo, quindi le faggete piuttosto che le latifoglie, insomma, noi abbiamo la fortuna di avere a pochi passi da casa un patrimonio naturale diffuso di grandissimo valore, di grandissima varietà. Anche
3: a ogni quota c'è il suo tipo di
1: quota c'è un tipo di vegetazione,
2: il castagnetum, il quercetum, il castagnetum.
1: Adesso i castagneti adesso per esempio alla fine del mese cambieranno i colori dei boschi, delle foreste, ci sarà il famoso foliage, quindi è bellissimo andare ad esplorare i colori che vanno dal giallo al rossiccio.
3: Però lì diciamo, ci vuole la giornata bella per vedere questa roba qua.
1: Indubbiamente. Senti, c'è tutto un mondo da scoprire.
2: Senti Massimo, qual è il posto più bello per andare a fare delle foto per il famoso foliage?
0: No, vabbè, quello che a lui non diciamo più bello, quello che ha colpito di più.
2: Ecco, vabbè.
1: C'è una foresta particolare che io amo tantissimo e dove vado ogni anno, che è la foresta di San Gerbone. La foresta di San Gerbone è una delle poche foreste della Laga che sono rimaste integre, cioè ovvero non sono state modificate dall'uomo, quindi una foresta primigenia
2: quasi,
1: e quindi lì diciamo o quasi e lì insomma ecco c'è un bellissimo foliage, si può ammirare sui monti della Laga.
0: San Gerbone merita veramente tanto. Non cogliete funghi
3: e quando fate le fotografie fatele con il sole alle spalle.
0: Bravo, anche di fotografia si intende sto ragazzo.
3: Capito?
0: Mamma mia, fai paura. quasi vengo con te. No, con Massimo, vengo con te. Bene. Allora Massimo, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, per questa tua, ci hai fatto godere un pochettino della natura, questa passeggiatina.
1: Sì.
0: Ma grazie anche ad Armando che insomma esperto di torrentismo, no, abbiamo scoperto, non lo sapevamo, adesso lo sappiamo. Capito?
3: Quindi... Attenzione che io mi tuffo nel fiume, piglio un'anguilla e te la metto intorno al collo. Stai attento.
0: Addirittura si tuffa nel fiume, prende l'anguilla.
2: Cioè, mica dice un pesce così,
0: l'anguilla che potrebbe anche darti la scossa, sta attento Armando, che l'anguilla potrebbe anche darti la scossetta per strozzarmi, l'ha detto in diretta,
2: ecco, quindi se vedremo a te strozzato sappiamo chi è stato.
0: Abbiamo detto adesso, lui era un invito a Massimo di organizzare anche una battuta di pesca all'anguilla, visto che insomma ci stiamo, no?
1: Mi manca,
0: ecco, vedi?
1: Questa mi manca.
0: Ti posso dare anche qualche dritta sul Castellano se vuoi.
1: Ecco, l'anguilla mi manca. L'anguilla.
2: Allora facciamo così: quando Massimo avrà individuato il posto dove c'è l'anguilla, noi
0: ci
2: veniamo
0: anguigliamo.
2: Noi ci facciamo da testimoni che Armando e Massimo prendono le anguille.
0: Allora, abbiamo avuto con noi Massimo Sendoni, guida escursionistica ambientalista nel nostro bellissimo territorio. Grazie Massimo, grazie a te Massimo e soprattutto
1: guardate,
3: la speranza che al di là delle nostre chiacchiere io vorrei veramente diciamo sollecitare i nostri ascoltatori a guardare con più attenzione la natura, lo spettacolo che ci offre, perché questo fa bene al nostro animo, fa bene alle nostre angosce, fa bene alle nostre così
0: ansie,
3: difficoltà, alle nostre ansie, sì, e ci mette in pace con noi stessi, perché io credo che la natura abbia questa capacità,
0: il famoso benessere di cui parlava Massimo. Bene, allora anche guida del benessere, guida al benessere Massimo, già ti abbiamo messo un altro grado.
1: Tra l'altro mi permettete un ultimo inciso.
0: Vai.
1: Allora, a proposito di benessere, organizzeremo anche con altri colleghi un evento dedicato proprio al benessere forestale. Si chiama forest bathing, è una pratica che si sta diffondendo sempre di più e che nasce in Giappone. In Giappone si chiama Shirin Yoku ed è un'attività che si svolge nel bosco, dove si viene a contatto con gli alberi e si fanno delle pratiche di meditazione e di proprio legate al benessere forestale. Quindi faremo anche questo prossimamente.
0: Bene, abbracceremo gli alberi, ascolteremo la linfa primavera che scorrerà forte.
2: Allora Massimo, io ti dico, quando siete pronti e farete penso qualche locandina, se tu me la giri, noi la mettiamo su una
0: tornerà ospite perché dovremo parlare anche di altre cose, perché Massimo non è che si occupa solo di ambiente, di escursionismo.
2: Però io dicevo, in quell'occasione
0: presenteremo il progetto proprio qui.
2: Ok, va bene.
0: Quindi Massimo sarà con noi.
2: Ritiro quello che ho detto, Massimo.
0: No, ma tanto ma l'invito è partire adesso.
4: No, puoi sempre farlo. Non intralci niente.
0: Allora, grazie Massimo Scendoni, guida escursionista ambientalista, ma non solo, anche guida turistica, perché comunque nasci come guida turistica, ci ho detto all'inizio, quindi ci porterai anche a passeggiare, no, per le vie di questi nostri meravigliosi borghi. Noi ti ringraziamo, l'appuntamento è appunto per i tuoi nuovi progetti che presenterai, ti vogliamo qui, ormai è firmato il contratto. E niente, noi diamo a tutti quanti gli amici che sono all'ascolto la arrivederci a Smerillo domenica, a Monte Monaco la successiva, che sarà anche un momento per visitare veramente il nostro territorio, che come diceva Armando vale veramente la pena.
4: Ricordatevi che il 24 e 25 ottobre
0: e
4: ci sarà un'ora in più.
0: E il 18 sì, perché entrerà l'ora legale, e il 18 non ci sarà l'ora in più, però saremo lo stesso in piazza nella castagnata di Smerillo. Grazie Massimo,
4: ciao Massimo.
1: Un saluto e un abbraccio a tutti voi.
2: Grazie Ciao Massimo.
0: Armando, Tonino, Jacopo, grazie e grazie a tutti.
4: Grazie a te.
0: L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre con il circolo del giovedì.
4: Il circolo del giovedì. Ciao.
5: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
6: Questa è Radio Ascoli.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio As.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
0: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Succede di

stregati, di olio e petrolio.

salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del

tremava, l'arsura ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia da bere.

questa è la ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, nei fuochi alati della Santissima dei naufragati.